0: come è.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Hare Krishna.

0: www.fileni.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Piano, ancora un pochino le sei e poi buongiorno. Siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily, la Freccia via. Lunedì si inizia una nuova settimana, siamo al 28 settembre nel caso non lo sapeste.
2: Eh sì, insomma, nuova settimana insieme e con tutte le nostre classiche rubriche del lunedì. Tra poco il primo appuntamento sarà con il Neon Zitane, il nostro Japan Time, quindi aspettiamo come sempre le vostre sigle brevi ma creative. Sì, divertitevi con noi, registrate una sigla dicendo Neon Zitane Japan Time, una stupidaggine in un giapponese maccheronico, il tutto al 366-663-4466. Tra poco anche le news, intanto partiamo col botto. Wow. Ci sono i Dire Straits.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Entrano in vigore da oggi nuovi prezzi sui carburanti decisi da Eni e ieri IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo della benzina diesel sulla rete italiana, ma sui carburanti pesa la protesta dei gestori delle aree di servizio. Autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero.
1: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri che prendono di mira l'Iran. 5 le persone arrestate.
0: Siamo alla cronaca. Una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno ad un distributore di Reggio Emilia. L'aggressore, un giovane, è poi scappato con l'auto, travolgendo due persone intervenute per soccorrere la vittima. L'uomo è stato fermato e la sua casa perquisita.
1: E siamo alla morte di Giulio Regeni in Egitto. È attesa per oggi la sentenza della prima corte d'assise di Roma sui 4007 egiziani imputati nel processo italiano. La procura della capitale lo scorso 23 giugno chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per quanto avvenuto tra il gennaio e il febbraio del 2016.
0: Accusata di tentato omicidio, la donna fermata dai carabinieri dopo aver travolto e ucciso con la sua auto un bambino di 5 anni a Torino, bambino che ha riportato un trauma addominale e toracico che non è in pericolo di vita. La 24enne era l'ex compagna del bimbo.
1: Siamo alla pagina sportiva, partiamo con il calcio. Oggi l'Italia

0: Gioca la seconda partita di Nations League, gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. La vigilia Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e di vincere.
1: Siamo al ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince il mondiale di ciclismo disputato sul circuito di Montreal in Canada. L'americano ha preceduto sul traguardo l'australiano Michael Matthews e l'olandese Mathieu van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono al traguardo.
0: A chiudere Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di Americans Cup nelle acque del Golfo di Napoli. E per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos. Chi ho detto, la tendenza per la giornata di lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, ci risulterà sereno, poco nuvoloso e tra l'altro le temperature saranno miti di giorno con valori termici soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche anche fino a 27-28 gradi, ancora aria d'estate con temperature oltre la media. Maggiori dettagli sull'app Travimeteo sul sito web.

0: Lei, sì, Nailer, su Radio Freccia alle 6:11 di questo lunedì 28 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freddo Mia con voi fino alle 10 e anche oggi arriva l'appuntamento con il
1: Nihonzitan.
0: Arrivano anche le vostre sigle adesso.
2: Certo, con un attimo di pazienza parto. Non parto, non fa niente. Comunque ci affidiamo alla vostra inventiva ogni giorno. Oggi è un po' così, insomma, un piccolissimo problema. Cosa ha inventato oggi il Giappone?
0: Adesso a rimandare le sigle.
2: Riproviamo,
0: dai,
2: ma
0: sì,
2: certo, sentiamo qua.
3: Nihonzitan, Japan time, giapponese macaronico.
2: Ma affidiamoci alle voci originali.
0: Dai.
2: Forse.
4: Kinniku no kaifuku o unagasu pajama.
2: È la parte finale interessante.
4: Kinniku no kaifuku o unagasu pajama.
2: Pajama.
0: Sai, oggi è lunedì, anche un po' per la tecnologia. Sì, oggi è lunedì, un po' per tutti. Sì.
2: E a proposito di tecnologia, anche di recupero della tecnologia, parliamo di questi pigiami per il recupero muscolare.
0: Ah, bello!
2: Ah, si sa, notizia scientifica, che mentre si dorme un po' si dimagrisce, perché comunque c'è il corpo che
0: non si mangia.
2: Che non si mangia, solo perché si sta a digiuno. Certo. Potessimo mangiare anche di notte, invece niente.
0: Niente.
2: Hanno creato i giapponesi questi pigiami per i muscolari stanchi.
0: Ah, bello.
2: Oh, è carino. Insomma,
0: e quindi che fanno?
2: Sono dei capi di appigliamento dedicati solo alla notte, quindi sì, sono notturni, per il recupero notturno, in maniera tale che ci siano dei magneti all'interno, nei punti importanti, le spalle, la schiena, sì, per gli addominali, eccetera, che sfruttano il calore corporeo, lo riciclano, favoriscono il flusso sanguigno e questo permette comunque di ridurre l'affaticamento.
0: Bello, mi piace.
2: E anche dimagrisce.
0: Vedi, certo.
2: E anche si dimagrisce un pochino.
0: Assolutamente, oh. Magari si oglie anche l'acido lattico,
2: esatto,
0: vero? Mi si oglie
2: 45 euro.
0: Vabbè, dai.
4: Kinniku no kaifuku o unagasu pajama.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Radio Freccia.
2: Se diceva è sonnato
3: sì, oggi non tantissimo
2: roll.
3: Però
2: beh insomma
3: dai. Incredibilmente la mia sveglia segnava 7 ore e 2 minuti, cioè

0: Ah, veramente?
1: Sì.
2: Vabbè, anche io ho dormito molto,
1: sì.
2: Ma molti dei nostri sfrecciati, insomma, sono particolarmente assonnati a quest'ora del mattino. Fa frescolino. Adesso ci fate capire anche quanta temperatura c'è dalle vostre parti. Perché? Perché comincia il
1: momento, quello lì, il contro chi e il contro cosa state combattendo. 366-663-4466. Ma prima
2: vi ricordiamo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shine Down. E allora andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest e dita incrociate per voi. Non vedo l'ora di rivedere Brent Smith e Sochi sul palco, tra le mie band preferite. Questa è una cover spettacolare, è quella di Simple Man, Rock Money.

0: meraviglia questa cover di un pezzo di Lynyrd Skynyrd, The Simple Man, Shine Down su Radio Freccia 6:22, lunedì 28 settembre 2026, la Fredo Via e i vostri contro chi e contro cosa. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, io sto combattendo contro la delusione di non aver ricevuto i codici degli Oasis. Mi verrebbe da dire what the fuck, per citare anche la rubrica del fine settimana. Ciao Jenny, ciao, dalla provincia di Pisa.
1: Ciao Jenny, metti qualche altro rumore in sottofondo per non bastare.
0: Sai, un cicalino della macchina.
1: Shinedown. Non lo scrivo se lo cinture, sapeva di sveglia. Poi c'era il pezzo di Shinedown. Non so, aprivi un po' finestrino, un po' di pioggia, un po' di. Non so,
0: però sta roba dei biglietti, no? Degli Oasis, tanta gente è rimasta tagliata fuori e c'è della marizza.
1: Sì,
0: ecco,
1: si stanno mandando in sbatta, come si dice, tantissime persone, perché non si sa dove si va a vederlo, a quanto si va a vederlo, come.
0: Ormai si sa tutto, la vendita è chiusa.
1: Ecco, ciao.
0: È finito, capito? Cioè, finita lì.
1: Però non si può vivere così, In caso fateci sapere se per caso siete.
0: È difficile. Siete riusciti a. Certo.
1: Quello è il principio. Buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati, io combatto con la consapevolezza che non ho voglia di andare a lavorare, ecco. Sto cercando un nuovo lavoro perché non sopporto più a nessuno, fa 11 gradi e sinceramente preferisco sotto il letto. Ciao Roberto, ancora sotto le coperte.
1: Sotto il letto, insomma. Dai, un po'
0: però la cosa di cercare un lavoro migliore, se non si è contenti di quello attuale, è sempre bello, perché sì, insomma, bisogna essere felici anche di andare a lavorare. Ora la sveglia presto, il freddo, quello che volete, però insomma già dobbiamo farlo, se poi lo facciamo anche controvoglia è un peso emotivo ulteriore
1: importante. Lui sottolinea gli 11 gradi, ce li sottolinea anche un altro ascoltatore, Luciano. Unicamente non sappiamo dove fossero questi 11 gradi, perché ha riportato appunto il cruscotto dell'auto, ma non si sa esattamente dove.
0: E allora, nostalgici del cruscotto, ma contro cose, contro chi lottate stamattina? Aspettiamo 366 663 4466. Intanto Corey Taylor, it's only my-

0: Young, Carrie Taylor su Radio Freccia alle 6:28.
1: Quanto vi stiamo spaccando le orecchie con questa musica positiva, ci mancherebbe. Buongiorno Sasha.
2: Buongiorno, io combatto contro il tempo, il tempo che ci separa da adesso a luglio, dove fortunatamente dopo una lunga attesa in fila siamo riusciti a prendere i biglietti degli Oasis. Fortunatamente andremo anche a quelli del Fontaine DC il 26 ottobre.
1: Bel pacchetto.
2: E quindi niente. Si aspetta adesso questo mesetto e poi fino a luglio. Ciao.
1: Ma a proposito anche Gabriele, ce l'abbiamo fatta. Oasis Barcellona proprio per il nostro anniversario. Sono antipatici, altezzosi, come se non bastasse tifano per il Manchester City invece che per il mitico Manchester United di George Best. Per una volta nella vita però vanno visti.
0: Ma sì,
1: e quindi insomma questa volta hanno combattuto.
0: È un'esperienza che comunque va fatta, avendo la possibilità di prendere i biglietti, non andrebbe fatta.
1: Perché no? Poi li vedrete piccolini così.
0: No, magari ha preso il prato, che ne sai?
1: Ah, magari proprio sotto magari la chitarra di.
3: Buongiorno Sfrecciati, io sto combattendo contro il fastidio che mi ha dato il sonino della cintura che aveva la mia concittadina. Cazzo, allacci la cintura. Buongiorno.
1: Ma siete senza pazienza.
0: No, però sai cosa? Perché il tutto è amplificato dal microfono del telefono. Mm-mm. Perché magari sì, è fastidioso, però ecco, a me dai nervi di 3-2-1 quella roba lì.
1: Anche perché oramai parte immediatamente. Neanche
0: quando,
1: il tempo di.
0: Quando io ho il passeggero che tarda a mettere la cintura. Scusa, puoi mettere la cintura perché è sclero, capito?
1: Anche se ti fermi, continua a suonare, è fastidioso. Buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: A te.
4: Io stamattina combatto contro il freddo perché di solito esco 8:30-9 da casa. Stamattina sono uscito già da una mezz'oretta per accompagnare mia moglie che doveva partire. E non ho considerato la differenza d'orario e sono uscito in pantaloncini e mezzo.
0: Bravo!

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:34 vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo, e molti di voi stanno combattendo con i famosi codici degli Oasis, altri tipi di codici. Manu,
2: buongiorno sfrecciati. Io lotto contro l'agenzia delle entrate che continua a mandarmi dei codici da pagare, ma io non ho richiesto i biglietti per andare a vedere la band agenzia delle dogane, qui delle entrate, quindi non so perché continua a mandarmi questi codici. Ciao Manuel,
3: prova ad usarli, magari becchi i biglietti per un'altra band.
1: Te li giochi.
3: Esatto. E voi contro cose e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466. Intanto Black Sabbath.

0: Black Sabbath, Iron Man su Radio Freccia, 6:41, lunedì 28 settembre 2026, la Fratobia con voi fino alle 10, i vostri contro cosa e contro chi lottate stamattina.
1: Momento bucolico, roba di altri tempi. Buongiorno cari mattinieri, io combatto con il gallo del vicino, che quando accendo la luce del bagno la vede e inizia a cantare.
0: Ah no! No,
1: è meraviglioso.
0: No, no,
1: è meraviglioso. Nonostante tutto, comunque, dice, mi fa una grandissima compagnia. Ce lo dice Manola. Oh, finalmente un gallo che va a tempo, perché quando vado a correre, che lui giorno pieno.
0: Ma tu
1: canta.
0: Non puoi andare al bagno con la luce del telefonino per paura che il canto galli,
1: che...
0: capito?
1: Che il canto galli non è male.
0: È vero,
1: non è male. Ma a proposito di disperazione degli Oasis, c'è gente che invece va liscia così ai concerti.
2: Buongiorno, Radio Freccia. Ciao, sono Laura, vi chiamo da vicino Bologna, sono in autostrada, sono fermata in autogrill, sono andando al concerto degli Evanescence.
0: Evanescence.
2: E stamattina lotto boh contro il sonno, ma sono anche emozionata, quindi niente, speravo in ogni caso che mi mettesse una bella canzone degli Evanescence.
0: Evanescence!
2: E nel frattempo buona giornata.
0: Adesso stasera.
1: No, gli Evanescence non li mandiamo, non li abbiamo.
0: Stasera Emily temena dal palco.
1: Esatto, non urlare da sotto. Evanescence, perché ti arrivano delle
0: comunque
1: mazzate.
0: Insomma, per i nostri sprecciati, qualcuno di noi sarà presente questa sera, per cui insomma ci si vede.
1: Ci ritroveremo, certo. Buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati. Io stamattina lotto contro la stanchezza della domenica, perché ho fatto ieri 400 chilometri, 200 andata, 200 ritorno, per andare a vedere il mio figlio che gioca. Appena sono tornato e sono andato mi sono riposato un po', e alle 2 è arrivato l'altro mio figlio dall'Austria in aeroporto, e sono dovuto andarlo a prendere. È arrivato verso le 2:30 stamattina e già sono in piedi per andare a lavorare.
1: Vale.
0: Perché chiamare un taxi quando c'è papà?
1: Scusa, costa niente.
0: Non costa niente, appunto. Mumford & Sons, questa è The Cave.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50 in ultimo, stacchiamo due ticket sanità?
2: Dai.
3: Io sfrecciati, io questa mattina combatto contro febbre, tosse, raffreddore e mal di gola.
2: Oh.
3: Quindi giù di pasticche e pedalare. Ciao, buona giornata.
2: Sì, che mettiamo il bonus. Vai.
1: Ma questo qui è niente.
4: Buongiorno Sofia. Io stamattina combatto con un acciacco generale. Accendo di influenza.
2: Buona
4: giornata a tutti.
1: Ci vuole il cavatappi a te.
2: Abbiamo due nominativi per il bonus sfrecciati acciaccati. Anche settimana facciamo
1: cazzo.
2: Il contro cosa e contro chi torna domattina. Intanto, Cranberries.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Un minuto e saranno le sei.
2: Oh, e allora buongiorno. Ma se, ci sono già stata.
1: È già un déjà vu. Sì, eh no, perché siamo a mutanda.
2: Dov'è che siamo?
1: A mutanda.
2: Adoro. Dov'è questo
1: siamo nella provincia,
2: ridente località?
1: In Angola, siamo in Angola, c'è questa ridente località.
2: Le mutande dell'Angola.
1: Le famose mutande, sì. Le indossi, dice, ma da dove sono queste mutande?
2: Dell'Angola, certo.
1: E dove le fanno? A Mutanda, appunto, ci sono le fabbriche, c'è anche Welcome to Mutanda, che non è male all'ingresso di questo paesello.
2: Se anche in angoliano e in angolese si dice proprio mutanda.
1: Sì, a Massimo si dirà mutanda. Ecco,
2: no, però comunque... non fare accenti.
1: Comunque, lì sono le 6 del mattino. Oh, tutti comodi, con le mutande.
2: Non c'è niente di bello da vedere, a parte il pizzo e la licra.
1: Con le mutande non c'è niente da vedere, senza forse.
2: Vabbè, sono i Pulp, Disco 2000.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Entrano in vigore da oggi i nuovi prezzi sui carburanti decisi da Eni. Ieri IP ha deciso di rivedere al ribasso i prezzi di benzina e diesel, ma sui carburanti pesa la protesta dei gestori delle aree di servizio. Autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero.
1: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate.
0: Il premier israeliano Netanyahu è stato avvisato dall'intelligenza egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 dell'attacco imminente di Hamas in Israele. La notizia, che arriva da Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa dello Stato ebraico. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco.
1: Una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno a un distributore di Reggio Emilia. L'aggressore, un giovane, è poi scappato con l'auto, travolgendo due persone intervenute per soccorrere la vittima. L'uomo è stato fermato, la sua casa perquisita.
0: È accusata di tentato omicidio la donna fermata dai carabinieri dopo aver travolto e ucciso con la sua auto un bambino di 5 anni a Torino. Il bimbo ha riportato un trauma addominale toracico, non è in pericolo di vita. La 24enne era l'ex compagna del papà del bambino.
1: La pagina sportiva si apre con il calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e di vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il commissario tecnico italiano. Speciale Noi dire gol su RTL 102.5.
0: Siamo al ciclismo. Lo statunitense Brandon McCartney vince il mondiale di ciclismo disputato sul circuito di Montreal in Canada. L'americano ha preceduto sul traguardo l'australiano Michael Matthews e l'olandese Mathieu van der Poel. Il primo degli italiani, Ciccone, nono al traguardo.
1: Chiudiamo con Luna Rossa, che vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per la giornata di lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, ci risulterà sereno, poco nuvoloso, e tra l'altro le temperature saranno miti di giorno con valori termici soprattutto al nord e sulle città tirreniche anche fino a 27-28 gradi, ancora aria d'estate con temperature oltre la media. Maggiori dettagli sull'app Travimeteo sul sito web.

0: Paolo Nutini, Jenny Don't Be Hasty, su Radio Freccia alle 7.09 di questo lunedì 28 settembre 2026. La Fredo Bia con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky. Ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi e rivedere le puntate. Attenzione, perché anche questa settimana vi stiamo regalando cose cliccando sul banner Special Encounters e quindi insomma vi regaliamo i biglietti. Non abbiamo quelli degli Oasis,
1: esatto, tranquilli da quel punto di vista, l'inferno, ecco,
0: però abbiamo biglietti di tantissimi altri artisti, anche non solo rock, anche internazionali, per cui insomma c'è veramente la possibilità di vincere un sacco di roba. E poi ci sono c'è il nostro merchandising ufficiale, cliccando sul tasto store e avete la possibilità insomma di portare in giro un sacco di gadget con il logo Radio Freccia loud and proud, orgogliosamente. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a qualcuno.
1: Anche oggi c'è sempre qualcuno che
0: sì, feste... però ti avevo detto di vabbè. Intanto sono partiamo dai compleanni di casa nostra.
1: Dai.
0: Non diciamo quanti, ma sono ancora pochi per la nostra Francesca Favotto, che sarà con noi.
1: Certo,
0: in quarta ora,
1: tantissimi
0: auguri Franci, sono 67, lo possiamo dire, tanto un uomo chi se ne frega, per Gigio D'Ambrosio che è anche la nostra voce ufficiale, il nostro grandissimo Gigio.
1: Non ho capito perché con gli uomini si può svelare in maniera così.
0: Auguri Gigio. I tuoi 87 ormai li sappiamo tutti, sono 39 anni per Hilary Duff.
1: Auguri Hilary Duff. Ecco, quello è un po' complicato, non ho pensato a un pensiero per lei, mi spiace, non mi veniva nulla.
0: Bruno Rissas per i suoi 49 cosa regali?
1: Un corso di dizione.
0: Allora! Lo salutiamo.
1: Della liquirizia, va bene?
0: 68 per, qui l'ho detto l'età, ma se li porta bene, Lori del Santo, tantissimi auguri. Sono 68 anche per Aldo Baglio, tantissimi auguri. Oggi nel 1999 i Creed pubblicavano Human Clay, album stupendo che conteneva anche questa che si chiama Higher.

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia.

0: guardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora... selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Radio Freccia.
5: 18 minuti dopo le 7, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10, arriviamo come al solito al momento dedicato all'attualità, parliamo delle badanti che sono introvabili in Italia, gli ultimi dati mettono in questa situazione gli anziani, ossia di avere solo 8 badanti per 100 anziani soli, quindi il numero di questi lavoratori domestici regolari continua a diminuire e le famiglie invece faticano a trovare assistenza, quando un anziano ovviamente perde l'autonomia.
10: E allora come siete messi? Nel senso che l'avete trovata facilmente oppure siete alla ricerca? Parliamone insieme. 366-663-4466.

0: Una fotografia dell'Italia fatta dal Censis sul mondo delle persone anziani e anziane non autosufficienti è quello che riguarda le badanti, 8 su 100, che è un rapporto abbastanza scompensato anche in vista della questione dell'invecchiamento della popolazione che avanza sempre di più, e quindi la difficoltà, come già ci stanno evidenziando alcuni nostri ascoltatori, è quella delle badanti che non si trovano, oltre a tutto ciò che è connesso, parliamo del lavoro a nero, parliamo anche di mancanza di certificati che attestino come mai questa persona può seguire, se la può seguire, una persona anziana. Fatto sta che al momento le badanti sono più ricercate delle colf, insomma, di quelle che fanno i mestieri domestici.
1: Assolutamente, beh, insomma, la qualità della vita è migliorata negli ultimi anni e con essa anche la longevità, e quindi chiaramente laddove fino a 40-50 anni fa non si poneva il problema perché insomma si moriva prima, adesso andando avanti con gli anni, a volte anche in perfetta salute, però magari con poca lucidità mentale, in un'età molto, molto avanzata, si ha bisogno di un aiuto, e questo aiuto è difficile da reperire proprio perché è aumentata la richiesta,
0: soprattutto quando arriva all'improvviso una necessità. La necessità di assistenza, una dimissione dall'ospedale, una caduta, un peggioramento delle condizioni di vita, di salute di un familiare, cioè la corsa a trovare una badante, tante volte, come dire, ci si accontenta, quello ce la troviamo al volo, e tante volte si pagano anche dei prezzi abbastanza smisurati.
1: Sì, però è vero anche che bisogna sempre rivolgersi alle agenzie, sì, no? Che hanno personale altamente specializzato, anche perché non puoi metterti in casa chiunque, ora diciamo la verità, no? Cioè è comunque un'estranea che entra nelle abitudini di casa tua e vive a casa tua, per cui quantomeno deve essere qualificata. E poi insomma, sempre rivolgendosi ad un'agenzia si ha quasi la certezza o comunque una sicurezza maggiore di avere in casa una persona affidabile e onesta.
0: Ed è quella la voce principale, oltre a tutte quelle altre correlate di cui vi parleremo tra poco.
1: 366-663-4466 per raccontarci brevemente se siete alla ricerca, quanto è stato faticoso trovarla, e intanto System of a Down.

0: oltre alla difficoltà di trovare le badanti, come dicevamo, voci correlate, retribuzione, contributi, ferie, tredicesima, TFR, se ovviamente la situazione si vuole regolarizzare, questo cosa comporta? C'è stato un aumento del costo della vita e quindi la capacità di spesa delle singole famiglie si è ridotta e tante volte bisogna arrangiarsi, mettiamola così, sempre sottolineando che rivolgersi a un'agenzia sarebbe la cosa più corretta da fare, però non sempre è così. Ricordiamo che siamo partiti da una questione dove ci sono soltanto 8 badanti ogni 100 assistiti o probabili assistiti. I vostri contributi, Armando.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrezzati. Allora, io ho avuto un problemone con la badante, a parte che è un casino trovarla, ma è diventata un'associazione a delinquere. Io la penultima per toglierla ho dovuto chiamare la polizia. Ne ho cambiate 5 in 3 mesi. Queste arrivano che tu hai bisogno, loro lo sanno, e se ne approfittano, cioè ti minacciano, ok, di andarsene. Quindi non affidatevi alle badanti. Questo è il messaggio che mi sono promesso di dire a tutti. Spingete per le RSA. Punto. Buona giornata.
0: Ovviamente non generalizziamo, no, non parliamo di singoli casi,
1: no,
0: di esperienze.
1: Non generalizziamo anche perché va fatta una selezione. Io lo so che delle famiglie sono nel bisogno, nel senso che bisogna assistere gli anziani e nel frattempo gestire la propria quotidianità, il proprio lavoro, la propria famiglia, a volte anche a distanza. E questo insomma è un ostacolo in più. Però non mettetevi in casa la prima persona che capita. Perché? Perché potrebbero esserci brutte sorprese e perché poi, come le cronache insegnano, potrebbero, no, non comportarsi bene nei confronti degli assistiti. Per cui selezione va fatta. Se mettete una persona in casa in regola, perché se si fa male sono affari vostri e sono in casa vostra, che sia affidabile, che sia seria, che sia soprattutto preparata per il ruolo che deve ricoprire.
0: Esattamente. Fra un po' vi faremo ascoltare tanti altri pareri.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 7.33, stiamo parlando di mancanza di badanti, pochissime, 8 su 100 da assistere, la ricerca delle badanti attraverso le agenzie, attraverso il passaparola soprattutto, la ricerca si sta spostando anche online, strumenti digitali a disposizione che ovviamente riducono il tempo e ampliano il numero di persone facilmente raggiungibili, ma il problema è sempre, come dire, da un punto di vista anche economico, di retribuzione regolare o meno.
2: Ok, continuiamo a parlarne tra poco attraverso i vostri messaggi brevi, stanno arrivando messaggi oltre un minuto che non ascoltiamo neanche, questo ve lo diciamo, massimo 30 secondi, 366-663-4466 per raccontarci la vostra esperienza parenti di persone, sì, che hanno bisogno, ma anche dal punto di vista di una badante, perché state scrivendo e ci state raccontando cose anche persone che fanno parte della categoria. Foo Fighters.

0: Girls, Monkey Ranch su Radio Freccia alle 7.38. Ma che emozione rivedere ieri su Red Carpet dei Video Music Awards i Nirvana, senza ovviamente Kurt, però c'era Dave Grohl, c'era Pat, c'era Chris, e insomma bisogna dire che a distanza di tantissimi anni vederli ancora tutti insieme, ma più che altro con l'aggiunta di Chris, visto che Dave e Pat suonano insieme nei Foo Fighters, però è sempre stata una bella emozione. Torniamo a parlare della questione badanti, e bisogna dire molto molto calda da parte vostra a giudicare dei messaggi che sono arrivati al 366-663-4466.
1: C'è una persona del settore, immaginiamo, che dice: secondo voi è giusto che una persona qualsiasi senza attestato accudisca una persona non autosufficiente senza le competenze, e noi che abbiamo fatto un corso di almeno 1000 ore lavorando e studiando, c'è mancanza di rispetto o almeno situazioni un po' precarie? Allora, da questo punto di vista
0: ha ragione, e da quello che capiamo anche da alcuni messaggi che stanno arrivando, in una circostanza o due, proprio perché eravate nel bisogno, vi siete affidati alla prima persona che capita.
1: L'urgenza.
0: Con relative conseguenze, quindi lavoro a nero, il non essere all'altezza del ruolo, tantissimi problemi, anche caratteriali, e quando uno cerca anche di dire però così non va bene, basta, me ne vado. Insomma, bisogna dire che ci sono anche delle persone così, però ci sono anche tanti professionisti onesti che sono in cerca di lavoro.
1: Assolutamente, buongiorno.
2: Maurizio da Pisa. La mia compagna fa la badante tramite le varie pubbliche assistenze e tutto. E l'unico problema è chiaramente quando finisce il rapporto di lavoro e deve cambiare, lì ci sono per lei periodi morti, vedo. Tutto qui.
1: Quello da freelance, diciamo così, purtroppo è un problema.
0: Però vedi, lei ha dei periodi morti ed è una professionista qualificata, e invece poi, perché magari chiede un po' di più rispetto a chi no, le qualifiche non ne ha, e dice vabbè, va, accordiamoci per questo prezzo, e ci si lascia ingolosire per la convenienza mettendo da parte la professionalità, e questa cosa non va bene, cioè proprio non va bene. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, 366-663-4466, tanto of Monsters and Men.

0: Arrivano anche messaggi direttamente da persone che lavorano in questo ambito. Sì. Ci dice Carla: sono una OS, quando ho avuto bisogno di una badante per i miei genitori ho dovuto prendere una freelance perché era troppo costoso prendere una OS. Più che altro chi fa la badante, sottolinea, dovrebbe come minimo fare un corso veloce di badante, cosa che non c'è, non esiste. Quindi sono persone che probabilmente hanno fatto tutt'altro nella vita, poi si arrangiano per diventare badante e quando c'è l'urgenza ovviamente si presentano.
1: Molte sono ex colf che poi si sono prestate.
0: Tramutate, esatto. Sì, sì, sì. Buongiorno.
2: Qui il problema sembra solo essere un discorso fiscale, no? Se c'è tracciabilità o no, se c'è fattura o no. Secondo me il problema vero è l'affidabilità di chi si trova. Questo è il problema, perché spesso e volentieri dopo un po' scappano via oppure magari fanno anche cose da non fare in casa.
0: E quello sì, è un rischio, certo, non c'è certo verso, sia se si tratti di agenzia o meno.
3: Buongiorno. Da 10 anni faccio ricerca, selezione e somministrazione per assistenti familiari in famiglia. Okay. Potrei raccontare tante cose sulla disonestà degli assistenti, sì, ma tanta sulla disonestà delle famiglie, sul discorso pagamenti e sul tentativo di risparmiare 100 euro. Quindi quello che vi dico è, pensate alla salute dei vostri cari e soprattutto forse l'aspetto economico non è così rilevante, visto che qualcuno deve stare vicino ai vostri familiari tutto il giorno. E RSA, sì, auguri a trovare il posto, auguri, stanno chiudendo perché mancano OS.
0: Sì, questo è un altro aspetto, la difficoltà nel trovarle.
1: Bisogna dire che poi spesso queste badanti vengono pagate con la pensione dell'assistito, sì, o anche con l'accompagno che viene dato se richiesto, e quindi insomma da lì saltano fuori, no, gli stipendi delle badanti. Comunque torneremo a parlarne magari nella seconda parte dell'anno per capire se la situazione è migliorata, visto che adesso c'è carenza di personale. Torneremo quindi a parlarne. Grazie per essere stati in tantissimi anche oggi, e l'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: Sono le 7:50. Popolo ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Money Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti. Siamo alla Freitobia con voi fino alle 10. È tardi, è tardi, è tardi. Bisogna andare a lavoro prima. Bisogna portare i vostri bimbi a scuola. Allora, aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative, se volete anche con barzellettina, ma veramente breve, massimo 10 secondi, così poi alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto abbiamo due disconi da ascoltare insieme, tra poco Richard Ashcroft, They Don't Own Me, subito Guns N' Roses, Since I Don't Have You.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ciao, sono Alice!
1: Ciao, ciao Alice!
2: Vado a scuola!
3: Sì!
2: Lock and roll!
3: Lock and roll!
2: Sveglia!
4: Ciao Radio Freccia,
1: ciao.
4: Mi chiamo Morgana,
1: ciao.
4: E mi sto andando a scuola. Sveglia!
5: Buongiorno Frettaglio,
1: ciao.
4: Sveglia!
3: Così,
2: ciao Radio Freccia, siamo davanti a scuola,
3: sì, sì.
2: E stiamo per entrare. Sveglia!
4: Ciao Radio Freccia, siamo Emma e Marco. Sveglia!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao Radio Freccia!
3: Ciao!
2: Sono Atena!
1: Ciao.
2: Sto andando a scuola,
1: Elina.
2: Sveglia!
6: Siamo Matilde e Federico.
1: Ciao ragazzi.
7: Siamo Matilde e Federico.
1: Sì.
6: Stiamo andando a scuola. Sveglia.
2: Vado a scuola col mio papà.
3: Oh.
1: Rock and roll.
8: Ciao Radio Freccia. Siamo Mattia e Gaia.
1: Ciao ragazzi.
8: Stiamo andando a scuola. Sveglia.
1: Appuntamento con voi, torna domani.

0: 8.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Entrano in vigore da oggi le nuove tariffe sui carburanti decisi da Eni, 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta, il gasolio ieri si è avvicinato a 2,5 in autostrada, pesa la protesta dei gestori delle aree di servizio, autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero.
1: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis su un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate.
0: Il premier israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 dell'attacco imminente di Hamas in Israele. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima del raid.
1: Una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno a un distributore di Reggio Emilia. L'aggressore è poi scappato con l'auto, travolgendo 2 persone intervenute per soccorrere la vittima. L'uomo è stato fermato e la sua casa perquisita.
0: È accusata di tentato omicidio la donna fermata dai carabinieri dopo aver travolto con la sua auto un bambino di 5 anni a Torino, bambino che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita. La 24enne era l'ex compagna del padre del bimbo.
1: Siamo al calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League, gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene, di vincere, diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il commissario tecnico italiano. Speciale noi dire gol su RTL 102.5.
0: Siamo al ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince il mondiale di ciclismo disputato sul circuito di Montreal in Canada. L'americano ha preceduto sul traguardo l'australiano Michael Matthews e l'olandese Matthew Van Der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nonno al traguardo.
1: Chiudiamo con Luna Rossa che vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per la giornata di lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, ci risulterà sereno, poco nuvoloso e tra l'altro le temperature saranno miti di giorno con valori termici soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche anche fino a 27-28 gradi, ancora aria d'estate con temperature oltre la media. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo sul sito web.

0: Imagine Dragons alle 8:11 di questo lunedì 28 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo la Fretobia con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutti i nostri socials, sì, e anche l'applicazione RTL 102.5 sì. Play, che fammi vedere. Tornarvi utile anche
1: secondo
0: nel corso
1: me sì,
0: di
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: mattinata, perché intanto vi serve per portarci sempre con voi, vi serve per rivedere le puntate, le interviste, ma anche per vincere premi molto rock and roll cliccando sul banner Special in Contest. Anche questa settimana diamo pane per i vostri denti, e poi c'è il,
1: anche per vestirvi sì,
0: esatto, il nostro store online, che no, dove potete trovare tutto il nostro merchandising con il logo Radio Freccia per il tempo libero, lo sport e il lavoro e anche la scuola. Insomma, vi aspettiamo tutti i giorni a quest'ora. Vi raccontiamo un disco, il giovedì ci sono le sigle dei film e telefilm, diciamo, della nostra vita. Il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll, sempre cigolante, impolverato ma pieno di tesori. Il martedì ci sono le cover e il lunedì partiamo con le collaborazioni.
1: Vai.
0: Facciamo un salto indietro, era il 20 aprile 1992, sul palco dello stadio di Wembley c'era il Freddie Mercury Tribute Concert, un pomeriggio, una serata, una maratona dedicata al ricordo di Freddie Mercury, dove si raccoglievano fondi ovviamente per la lotta contro l'AIDS. Sul palco i più grandi artisti di quel periodo, e quindi tra i duetti celebri ritroviamo quello di David Bowie e Annie Lennox, mm-hmm, in Under Pressure per esempio. Ci sono stati Guns N' Roses, gli Extreme che avevano cantato per la prima volta More Than Words, i Metallica che avevano presentato per la prima volta Nothing Else Matters. Insomma, a rappresentare l'Italia c'era Zucchero, Sugar, Fornaciari, ma una delle cover e dei duetti che poi è diventato anche disco è quello realizzato ovviamente dai Queen con un George Michael in grandissima forma, Somebody to Love.

0: house.fileni.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Radio Freccia.
4: 19 minuti dopo le 8.
5: Sì, sì, devo dire, sono ancora un po' emozionata dall'aver riascoltato Somebody to Love nella versione di George Michael, che è stato un pezzo che poi è andato proprio in alta rotazione ai tempi, no? È diventato quindi stata mandata per le radio, però insomma sarà che sia Freddie Mercury che George Michael non ci sono più, ed era veramente un capolavoro pazzesco.
4: Ed è stato sicuramente un dispiacere, ma adesso ci preoccupiamo dei dispiaceri del Louvre.
5: Sono novità?
4: Sì, quasi delle novità, ispirazioni, Louvre è ispirato, mettiamola così.
5: Va bene, allora tra poco quindi facciamo il nostro solito salto in Francia, intanto ritroviamo i Muse, Sing for Absolution.

0: Sing for Absolution i Muse su Radio Freccia alle
1: 8:24.
0: Cosa contano i soldi?
1: Bella, mi stava contando i soldi perché così.
0: Perché hanno ceduto il dominio del loro sito a Meta.
1: Hai detto niente. Scusi, ho bisogno di nomi. Dai i Muse, ma certo, Mark.
0: Ma non viene via gratis.
1: No, ma come, per amicizia? Con amicizia.
0: Niente. Ho comprato il parco macchine nuovo. Ma bella mia.
1: Esatto. Però lo hanno cambiato in The Muse Band, così almeno sono tranquilli.
0: Si sa quanto.
1: Ma non ho idea.
0: Trattativa riservata. Come le case milionarie.
1: Anche perché non neanche immaginare una roba del genere, però ne aveva bisogno Mark, e quando uno c'ha bisogno c'è bisogno.
0: Quando Mark chiama il mondo risponde.
1: Intanto Mark, dopo aver pagato i Muse, si sta comprando un castello non so dove, quindi come dire,
0: una cazzatina. Cioè, non è in bolletta Zuckerberg.
1: No.
0: C'è Foncia?
1: Ma certo. Oh, chi lo sa?
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin.
1: Lupin da una parte, il nostro corrispondente.
0: Ciao Etienne.
1: Grazie di tutto. Parliamo ovviamente oggi è lunedì del Louvre-D, perché è dedicato al Louvre. Non c'è una novità eclatante, anche se tutti attendono di spegnere le candeline il 19 ottobre, che fa un anno.
0: Però
1: dopo un anno non hanno scoperto un caso.
0: Niente.
1: Però Louvre è stato di ispirazione per tutti i furti che sono avvenuti da lì a poco.
0: Ha lanciato il trend.
1: Esatto. Prima i musei non erano assolutamente toccati perché dicevano è difficoltoso entrarci, rubare, anche perché così rubi i quadri. Però nonostante questo, a distanza di vari mesi, è accaduto a Nizza, è accaduto a Messina, è accaduto anche a Vienna, che forse è quello un po' più recente, al Museo di Arti Applicate di Vienna, perché vanno a toccare anche musei che dove ci vanno 3 persone all'anno, però dove 2 ladri sono entrando pagando il biglietto. Regolari, altri si travestivano.
0: Spendi 20 euro, porti via 20 milioni, ci sta.
1: Esatto, hanno rubato soltanto una collana di diamanti.
0: Poca roba. Sono gli Alto Bridge. Questa è In Loving Memory.

0: Ragazzi, Miles Kennedy, mi è sempre Miles Kennedy. Sì. Love your memory, Alto Bridge, su Radio
1: Francia. Io Alto Bridge, perché siamo in Francia.
0: Ah, siamo in Francia, Alto Bridge, Miles Kennedy.
1: No, la Francia adesso l'abbandoniamo, perché abbiamo perché perché è stato di ispirazione per il nostro Louvre D, quindi il Louvre ha ispirato un sacco di ladri. Fra parentesi, fra un po' sulle piattaforme andrà in onda la nuova serie di Lupin. Quindi,
0: certo.
1: Capisci,
0: certo.
1: Che è tutto un giro.
0: L'ispirazione è stata chiara.
1: Esatto, dovrebbero pagarlo il Louvre perché gli hanno rubato 88 milioni di euro.
0: Si fotono anche il pagamento.
1: Esatto. Ma comunque, quella è stata una delle ispirazioni, che ha usato dei trucchi, che ha usato dei marchingegni particolari, sì, come il carrello elevatore, chi si è travestito per entrare, chi ha pagato semplicemente il biglietto, insomma, delle varianti.
0: Chi aveva il casco, no? Per esempio, esatto, come nel caso di Messina, che erano entrati con il casco.
1: Chi non entra col casco in un museo?
0: Soprattutto fuori orario. Salve, dica, serve qualcosa.
1: Altri con il giubbottino Catarin Frangette spacciandosi per qualsiasi persona, ma prego, si accomodi.
0: Sa dov'è il benzinaio più vicino?
1: Esatto.
0: Che è quella roba là.
1: Una roba là.
0: Invece c'è, per esempio, che come la notizia che avevo trovato, sì, chi per sfuggire alle forze dell'ordine, e c'è riuscito per 8 anni, ha cambiato addirittura sesso.
1: Ha un po' esagerato.
0: Ora, aveva commesso dei crimini efferati e va bene. Per non far

0: essere scoperti, confessatevi al 366-663-4466. Poi, come sempre, Tobia garantisce l'anonimato.
1: Ma è proprio indispensabile. Ah, proprio. Senza quello.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.37, siamo partiti da questa notizia del cambio di sesso addirittura per poter fare delle cose efferate, poi alla fine l'hanno beccato perché il DNA, come dire, non mente. Come il Louvre ha creato dei seguaci, lo stesso perché in Brasile hanno anche arrestato un'altra persona che ha compiuto 80 omicidi, ma lui era soltanto travestito da donna, polizia brasiliana. Cioè, si vedeva lontano un miglio che non era donna, anche perché la parrucca era improponibile, lui era brutto come la fame, e quindi insomma delle cose che non andavano
2: voi,
1: bene.
2: Ma ci ha messo per tempo. Molto meno di niente di penalmente perseguibile. Cosa avete scogitato per non farvi scoprire? 366 663 4466. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.

0: Girls For Your Love su Radio Freccia, 8:40.
1: Cosa avete fatto per scampare al peggio sostanzialmente? Vi siete trovati in una situazione di difficoltà, dice oddio come ne vengo fuori, magari evito il peggio tornando a casa. Fabrizio: io ho preso una multa per divieto di sosta in una via vicino al centro storico.
0: Okay.
1: Allora ho avuto la geniale idea di mischiare tutte le multe delle macchine che con me erano state beccate.
0: Sì.
1: Il risultato è stato che non ho pagato nulla.
0: In che senso?
1: Perché mischiate le multe non corrispondevano più alle targhe, quindi era un gran casino, evidentemente.
0: Adesso non c'è scampo.
1: Caro Fabrizio da Roma.
0: Prima sminchiandole si poteva fare qualcosa, adesso non c'è proprio niente.
1: Adesso un po' meno.
2: Buongiorno, sono Pippo da Roma. Io ho finto l'accento svedese. Buona giornata a tutti.
1: Mi ricorda un film, non so come mai, Filini, Fantozzi, faccia l'accento svedese.
0: Insomma, anche perché quando non vuoi farti scoprire, uno devi venire fuori da una situazione in cui sei chiaramente colpevole, ce l'hai scritto in fronte. Capito? Qualche cosa ti devi inventare. Impariamo già da piccoli a farlo.
1: Fabio anche di recente invece.
3: Ciao Radio Freccia, sono Fabio. E una volta sono stato visto in macchina con una ragazza, sì, dalla amica della mia ex, che per diciamo scampare ho detto che era il mio gemello.
1: Certo, avrà boccato di sicuro.
0: Ma lui ce l'ha un gemello?
1: Sì. No, non penso.
0: Ecco perché è diventata ex.
1: Esatto, sapeva, e non solo.
0: Sapeva di cazzata da qua fino a...
1: Ne aveva uno che faceva le cazzate, che ne aggiungeva delle altre.
0: Allora,
1: dicendo,
0: se uno
1: c'ha
0: un gemello, dice non ero io, ok, ma se uno un gemello non ce l'ha, la tua fidanzata si presuppone sappia se tu hai un gemello.
1: Ma soprattutto l'amica della sua ex, ma non si poteva fare una bella padellata
0: però entriamo in un altro filone da cui non si esce mai. È meglio dire o meglio non dire, un po' come ma nella carbonara ci vuole,
1: ecco.
0: 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:50, quando siete andati un po' oltre, pur di sfuggire a una situazione che poi poteva essere un po', come dire, a rischio, mettiamola così,
2: sì,
1: pur di fare gli esami di maturità, ci dice un nostro ascoltatore,
2: sì,
1: ho detto a mia madre che quella nella busta non era erba, ma era una tisana rilassante orientale.
2: Ci azzecca l'esame di maturità con l'erba?
1: Non lo so, doveva, per la tensione, per la paura, doveva affrontare.
2: Aveva l'ansia, allora si doveva,
1: esatto,
2: rilassare.
1: Ma il principio è che anche la mia mamma si è fatta la tisana.
2: Oh! Get up, stand up, stand up for me.
1: Tutte e due in casa. Mamma, ripetiamo un po' l'italiano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9 del mattino.
2: Siamo in Italia, quindi perché con questa energia così?
1: Siamo a paradiso.
2: Ah, sei così tutto.
1: Oh, sì. Ah. Oltre le nuvole.
2: Scusa, ecco perché sei così zen. Va bene.
1: Paradiso, che è una frazione del comune di Poiana Maggiore, sì. Vicenza, quindi ovviamente siamo nel Veneto.
2: Speriamo che sia un bel posto, perché
1: beh, sì.
2: Se poi magari si chiama Paradiso ed è
1: no, è garantito,
2: lugubre,
1: è garantito.
2: Capito?
1: No, bel posto, c'è sempre il sole, sì. C'è sempre il sole, anche perché siamo oltre le nuvole, quindi c'è sempre, sì, il sole. 75 abitanti che sono tutti in grazia di Dio, cioè, perché ovviamente tutti che si comportano bene,
2: le finestre aperte in estate. Sì.
1: Hanno anche tutte quelle nuvolette lì.
2: Sai,
1: bellissime.
2: Che gli amici veneti, insomma, fanno un po'
1: sì, in effetti, forse per il linguaggio un po' meno paradiso, esatto.
2: Sono luoghi comuni. Ma come si chiameranno gli amici?
1: Adesso vi voglio, è complicato.

0: 9 e 6 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano entrano in vigore da oggi le nuove tariffe sui carburanti decisi da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta, il gasolio ieri si è avvicinato a 2,50 euro in autostrada. Pesa la protesta dei gestori delle aree di servizio, autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero. Siamo agli esteri, l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford usata dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran, 5 le persone arrestate. Andiamo in America, dove il presidente Trump ha dichiarato a Fox News di non essere preoccupato per la possibile fuga dal controllo umano dell'intelligenza artificiale. Intanto OpenAI e Anthropic starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di intelligenza artificiale. Cambiamo argomento, ultimo giorno della visita pastorale in Francia del Papa. Ieri a Lourdes ha incontrato i malati e in una riunione con i vescovi ha condannato la piaga degli abusi del clero. Il Santo Padre ha infine ribadito il fermo no della Chiesa all'eutanasia. Siamo alla cronaca, una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno ad un distributore di Reggio nell'Emilia. L'aggressore è poi scappato con l'auto travolgendo due persone intervenute per soccorrere la vittima. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia, da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il commissario tecnico italiano. Speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. È tutto con le news, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per la giornata di lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, ci risulterà sereno, poco nuvoloso e tra l'altro le temperature saranno miti di giorno con valori termici soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche anche fino a 27-28 gradi, ancora aria d'estate con temperature oltre la media. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo sul sito web.

0: Desecration Smile, Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia alle 9:13, quando insomma anche fisicamente erano proprio over the top.
1: Al top,
0: sì,
1: adesso calmati per favore.
0: La figanza. Ecco. Ciao, appunto. Siamo la Freito Bia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky Socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
1: Poco.
0: Scaricatela perché tra poco.
1: Ma intanto vi abbiamo chiesto anche, oltre alla questione cosa avete fatto per sfuggire al peggio, anche come si chiamano gli abitanti.

0: di paradiso cittadina che abbiamo visitato alle 9. Alcuni dicono si chiamano tutti fiscali, ovviamente.
1: Paradiso,
0: esatto. Uno dice se ci sono 75 abitanti vi posso dire i nomi di ognuno. Avanti, avanti, procedi. Alcuni dice che si chiamano beati, ma soprattutto Stefano dice secondo me si chiamano tutti Maurizia. E qui
1: applauso.
0: E qui applauso, perché comunque, ma non è così, perché attendiamo ovviamente delle voci migliori in merito. Però avete utilizzato dei sistemi abbastanza inquietanti per fare delle cose, a parte la signora che si è fumata la tisana.
1: Ricordiamo, vi abbiamo chiesto di raccontarci cosa avete escogitato per farla franca o per non essere acciuffati in caso di maranchella o torto o qualcosa che non andava fatto.
0: È vero, è vero. Sì. E poi comunque ci è arrivato questo messaggio dove chiediamo anche un aiuto a Giovanni stesso, che l'ha scritto. Io di solito per sfuggire a delle situazioni mi nascondo nelle siepi. Mi è successo anche più di una volta, mi nascondo sempre nelle siepi.
1: Ma cos'hai, 6 anni? E metti che c'è Prato e basta!
0: Esatto, però nelle siepi di solito ci si nasconde anche per fare, come dire...
1: Cioè, ecco. È come se in questo momento io sparissi!
0: Sì, esatto. Sono come i bambini che si nascondono dietro le tende, spuntano i piedi e dici, ma dove sono?
1: Dove, dove sarà mai?
0: In fondo non mi
1: non
0: si
1: ti
0: vede.
1: Trovo, non ti trovo, non ti vedo.
0: Ah, ma perché ti spuntano i piedi? Ecco, lo stesso sistema, magari aggiornatevi.
1: E voi, 366-663-4466, intanto, The Warning.

Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:20 minuti, nuovamente buongiorno, fino alle 10 la Fra e Tobia nel Rock Morning Daily, siete su Radio Freccia, volevamo ricordarvelo perché metti che vi sfugge, poi si vede, no, dietro c'è tutto il Rock Morning, tutta l'ambientazione, i colori, insomma, attenzione. Che ho detto?
5: Niente.
4: No, esatto.
5: Così straparlato.
4: Man mano che parlavo dicevo, vabbè, che cazzo dico?
5: E dire che il caffè era normale.
4: Era normalissimo, ma tutto questo perché vi preparavo delle cose un po' vacue per invece dirvi una cosa molto fondamentale.
5: Va bene, allora intanto potete ancora raccontarci cosa avete scogitato per sfuggire a qualcuno o a qualcosa dopo aver avuto la coscienza sporca. Nella seconda parte dell'ora arriverà Francesca Favotto, sarà il suo ultimo appuntamento con noi perché poi per altri impegni insomma ci dovrà salutare momentaneamente. Tra l'altro oggi è il suo compleanno, quindi festeggeremo anche in onda. Sono i Travis intanto, questa è Closer.

0: la carica e l'energia dei Travis ritrovati su Freccia alle 9:24. Qualche minuto fa sì, vi abbiamo detto, consigliato di scaricare l'applicazione gratuita, certo, RTL 102.5 Play. Perché? Perché anche questa settimana vi regaliamo cose, e quindi vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest, dita incrociate per voi, e ci vediamo il 2 novembre all'Alcatraz. Non vedo l'ora di rivedere una delle mie band preferite degli ultimi anni, oh, Brent Smith. E in Sochi, tra l'altro, è ritornato anche il bassista Eric Bass, dopo un periodo di break per recuperare un po' di serenità e salute mentale. Quindi la band è al completo e insomma sarà un grandissimo show.
1: Ah, come siamo bravi a creare l'hype, come si dice in questi casi, vi teniamo un po' lì sulle spine. E invece voi avete rischiato di brutto in alcune situazioni, pur di non incappare nel peggio ci inventiamo una cazzata, ad esempio.
2: Ciao ragazzi, sono fatto dal Benga. Una volta dovevo fare il testimone a un mio carissimo amico che si sposava e come al solito era in ritardo. Ho pensato bene di accelerare un po' pochino e superare 4 macchine in curva in modo parecchio violento. E non ho visto che c'era le pattuglie.
0: Oh oh.
2: Mi hanno seguito, mi hanno fermato. Io sono sceso vestito in smoking e gli ho detto: guardate che mi sto sposando e sono in super ritardo. E i poliziotti si sono trovati un po' male, mi hanno fatto un verbale per eccesso di velocità da 36 euro. E mi hanno scortato in chiesa. Quando sono arrivato in chiesa con la pattuglia davanti, a mio amico gli è venuto quasi un coccolone. Ciao, saluti.
1: Bello, per arrivare in chiesa scortato dalla polizia.
0: Scortato, grandissimo.
1: Con tanto di Nino Nino in sottofondo. Altro che arrivo della sposa.
0: Meraviglia,
1: la sotterrata. Pensa come si è incazzata. Lei mi ha rubato la scena.
0: You stole my thunder, come dicono in America. Esatto. Ci sono gli R.E.M. Questa è Supernatural, Super Serious. E tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Supernatural, Super Serious, R.E.M. su Radio Freccia, 9:29 di questo lunedì 28 settembre 2026 con la Fra e Tobia con voi fino alle 10 e al 366-663-4466 vi stiamo chiedendo di raccontarci quando diciamo vi siete inventati l'impossibile pur di sfuggire alla missione di colpa di una marachella o comunque di qualcosa che avete combinato e quindi caso proprio di coscienza sporchissima.
1: Tante volte siete senza rispetto. Adriano, ad esempio, dice: durante un servizio in sala, lavorando come cameriere, a un certo punto mi cade e succede del cibo dal piatto in terra. Feci tutto da solo, mi raccomando, cioè, così, inciampato, sfuggito al vassoio, che ne so io, qualsiasi cosa. Allora avevo una sola maniera per evitare che il capo mi dicesse qualcosa o se non peggio, scaricando la colpa su qualcuno. Qual è la cosa più semplice che ti viene?
0: È un bambino?
1: Esatto.
0: È un bambino, mi è passato sotto i piedi.
1: Esatto, anzi lui estese, c'era una serie di bambini.
0: Per evitare il guinzaglio del cane, sa che adesso comunque un sacco di gente si porta, tutti si portano al ristorante il cane.
1: Tutti,
0: non
1: sì,
0: vai
1: sì,
0: a mangiare fuori senza ristorante, il cane al ristorante.
1: E quindi quello può essere. No, lui aveva individuato un tavolo di bambini, quindi scatenato. Dice a colpo sui bambini dicendo che lo avevano urtato.
0: Sti bambini
1: ovviamente il capo non mi ha detto più nulla, ha semplicemente andato dai genitori rispettivi dicendo: mi raccomando, occhio, questi bambini sono un po' agitati. E quelli magari stavano giocando al sudoku e quindi
0: un sudokino.
1: Ecco, e quindi Adriano si è comportato in questa maniera, dai, un po' oltre.
0: Sta roba di cani al ristorante.
1: Lo so, domina abbastanza.
0: Ieri sono andata a mangiare in un ristorante giapponese molto grande e c'erano almeno una decina, una ventina di cani.
1: Ok.
0: Io dico, per poi lasciarli sotto il tavolo, ma povere bestie, ma lasciate la casa sul divano, insomma, che lasciate la televisione accesa, guardano l'avenir.
1: Adesso c'è anche di meglio per le stelle.
0: Oh, sono tornati gli U2, intanto esibizione bomba lo scorso weekend a Dublino, siamo emozionati tutti a vedere i video, i presenti insomma erano in brodo di giugio e sono tornati con un nuovo singolo, si chiama Thailand Via Rock Money.

0: te lo abbiamo già detto, sì, perché dalla prossima settimana avrà degli altri impegni il lunedì mattina e quindi insomma. Senti, ma di cosa parliamo oggi?
1: Ma voi sapete che cos'è la cuffing season?
0: No.
1: E lo scopriamo dopo, dai.
0: Ne parliamo tra poco insieme. Intanto ritroviamo i Nirvana, l'abbiamo detto ieri sul palco dei Video Music Awards. C'erano Dave, c'era Pat e c'era Chris. Pat che fumava sul palco.
2: Sì. Chris che sembrava un ragioniere, l'unico che teneva botta.
0: Tiene sempre botta, Dave. Questa è All Apologies, Rock Morning.

0: Alla palla Gis, Nirvana su Radio Freccia 9:38. Siamo con Francesca Favotto che fa pure la rima e parliamo di
1: Cuffing Season.
0: Vai.
1: Allora, sapete che cos'è? No, mi avete detto, magari la maggior parte non lo sa. È quel periodo dell'anno in cui siamo proprio ora, che inizia con l'autunno, quindi diciamo che ci siamo già, anche se le giornate sono ancora caldine, e arriva fino a inizio primavera, quindi è proprio quella stagione in cui si sta rintanati sotto il plaid, sul divano, e si ha voglia di più intimità, ma intimità intesa proprio come coccole, una tazza di tè, qualche abbraccio, proprio quelle cose lì. E quindi in questa cuffing season, diciamo, hanno fatto ovviamente sempre i soliti sondaggioni, no? Insomma, che vanno di moda in questo periodo. E cosa hanno scoperto? Che le persone, in particolare le persone di sesso femminile, ma in generale tutte le persone

0: che hanno voglia di innamorarsi, perché questo sondaggio l'ha fatto un'app di dating, hanno riscontrato che non è più tanto, soprattutto le donne, non cercano più tanto chi, come dire, paga loro le bollette, quindi qualcuno con un reddito alto, un buon lavoro, ma attenzione a cosa cercano, provate a indovinare.
1: Cosa?
0: Cercano qualcuno che voglia impegnarsi sentimentalmente, la disponibilità emotiva, ragazzi. Ragazzi, oggi è rara,
1: è merce rara,
0: è merce rarissima. Quindi insomma, al di là delle aspettative, magari fino a qualche anno fa, un po' di anni fa, me lo ricordo anch'io, ero piccolina, si cercava appunto l'uomo con una buona posizione, che ti trattasse proprio come una principessa. Questo vale sempre, nel senso, l'educazione, certo, la galanteria, sempre. Ma oggi bisogna trovare chi vuole veramente stare in quella relazione a cipicchia, e quindi ne parliamo magari più tardi.
1: Va bene,
0: praticamente,
1: perché ormai con le varie opzioni che ci sono, uno è sempre convinto che magari potrebbe trovare di meglio e quindi non riesce a, diciamo, smettere di cercare. Ne parliamo tra poco. Intanto c'è il boss.

0: Boss su Freccia alle 9.44, siamo con Francesca Favotto che continua a parlarci di quella cosa che ancora non mi entra in testa che si chiama...
1: Cuffing season.
2: È quella roba lì che fa scappare tutti gli uomini.
0: Allora, si cerca disponibilità emotiva, che sì, è veramente la merce rara di queste relazioni in era moderna. Questo lo vogliamo dire.
1: È la stagione pucciosa. No, a parte gli scherzi, appunto, hanno chiesto in questa app di dating dedicata appunto alle donne cosa cercassero oggi le donne, insomma, le risposte, mentre appunto dicevamo prima, fino a un bel po' di anni fa, insomma, si cercava il princess treatment, quindi il trattamento da principessa, che ribadisco, la galanteria è sempre ben accetta a ogni età, però oggi diciamo la vera, le donne, insomma, le persone possono, come dire, badare a se stesse da sole, mantenersi anche da sole, quindi non c'è bisogno di qualcuno, come dire, che sotto quel profilo ne disponga per loro, ma c'è bisogno sicuramente di qualcuno invece oggi che si prenda un impegno relazionale serio, come a dire, anche durante la frequentazione, esserci, presenza, rispondere ai messaggi, organizzare, avere voglia di esserci, è la cosa che più cercano le persone, ribadisco, nella fattispecie donne, perché questa app è dedicata alle donne, quindi appunto il 74% delle donne apprezza maggiormente qualcuno che si prende il tempo di pianificare l'appuntamento. Facciamo attenzione, non significa poi questa un'equazione diretta che poi voglia dire che si voglia impegnare, però già
0: però almeno, cioè il minimo sindacale, esatto, siamo
1: esatto,
0: qua.
1: Esatto.
0: Senti, Franci, allora dalla prossima settimana non sarai con noi e speriamo di riaverti presto in famiglia. Intanto in bocca al lupo per tutti i tuoi impegni professionali, ti vogliamo tanto bene, grazie di questi anni meravigliosi.
2: Baci, grazie mille.
1: Ciao ragazzi, grazie a tutti, a ciao. Presto.
0: Arriva noi Green Day, questa è la nuova, si chiama Never Gonna Rip Rock Money.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ben 48 i minuti dopo le 9, noi siamo arrivati praticamente alla battuta finale, anzi siamo proprio arrivati alla fine.
2: Tu è che ti sei inventato qualcosa mai per salvarti da...
1: Sì, ma non è dicibile, però, cioè non è...
3: adesso!
1: Sì, è una cosa proprio che sta lì al limite.
2: Potresti scrivere un manuale tutorial.
1: No, ecco perché mi sono trasferito e sono arrivato a Milano.
2: Ah, addirittura! Hai cambiato proprio la regione.
1: Sì, ho dovuto farlo.
2: Vabbè, tanto quello che hai combinato dopo tanti anni sarà accaduto.
1: In prescrizione, ed è accaduto. Noi vi lasciamo con Doppietta e di vedere Oasis, non so se mi spiego.
2: Ecco, torniamo quindi domani mattina puntuali dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Perché il bello, caro mio, è proprio questo. Ore 10 Quale? Del lunedì 28 di settembre. Mi ho il buon Doc.
2: Come parli?
1: Buongiorno, Doc.
2: Buongiorno, parli giapponese.
1: Sì, ormai siamo diventati poliglotti.
2: Bene, allora questa è la formazione che scenderà in campo quest'oggi, sperando di fare meglio della nazionale.
1: Ovviamente, senza riscaldamento.
2: Della volta scorsa, col Belgio, mentre speriamo questa sera con la Turchia.
1: Ecco, è vero.
2: Però insomma abbiamo il nostro regista proprio al centro del campo, che è Jimmy D.
1: E allora buongiorno, sfrecciati, ben ritrovati come sempre, lo ricordiamo, giusto perché c'è sempre quello che non piglia la sviluppina nel giorno giusto, ecco il 366

0: nella sviluppina, giusto per articolare.
1: Sono sostanze psicotrope che tu usi e forse sì. Anche diffondi, vendi a prezzo.
0: No, io regalo, io sono magnanimo. Cioè,
1: la prima dose.
0: No, è per cercare di metterli tutti nella mia stessa condizione, non sentirmi un disagiato, quale sono già.
1: Qual è la condizione? La condizione appunto di una persona piena di verve. Esatto. Che potrebbe anche, visto che sono vecchiati, sono acciaccati, sono dei
0: ritmi, certo.
1: Potrebbe anche suonare con gli esercizi, certo. Con i calzoncini, certo. E tutto. Jimmy è perfetto.
0: Look.

0: Le 10 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura alle nuove tariffe sui carburanti decise da Eni, entrate in vigore da un paio d'ore, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Intanto ieri il gasolio si è avvicinato a 2,50 euro in autostrada. Ed è stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e partenza sullo scalo di Fontana Rossa sono sospese fino alle 23:59. La cronaca giudiziaria: oggi scade il termine della chiusura indagini nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I giudici di Pavia dovranno decidere se rinviare o meno a giudizio Andrea Sempio. E ora gli esteri: l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate. E il premier israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 dell'attacco imminente di Hamas in Israele. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino quasi a 48 ore prima del raid. Infine, ultimo giorno della visita pastorale in Francia del Papa. Ieri a Lourdes ha incontrato i malati e in una riunione con i vescovi ha condannato la piaga degli abusi del clero. Il Santo Padre ha infine ribadito il fermo no della Chiesa all'eutanasia. In chiusura lo sport, il calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta dell'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il commissario tecnico italiano. Lo speciale, noi dire gol, questa sera su RTL 102.5. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', tutta settimana senza precipitazioni significative. Da segnalare un po' di vento e qualche nuvola solo all'estremo sud, Calabria e Sicilia, e lì anche mare che localmente restano mossi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:16 qui alle Good Vibrations, siete su Radio Freccia, come ogni lunedì la nostra sintesi in compagnia di Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, mi aspettavo l'urlo solito.
1: Esatto. Pacchioni! Eccolo.
2: No, così sì, va bene. Allora,
1: buongiorno.
2: Oggi,
1: allora,
2: vabbè, sul bancone del Basport abbiamo tante notizie, tanti spunti. Allora, un po' a sorpresa partiamo dalla vela, perché comunque c'è stato ieri queste regate preliminari della Coppa America nel Golfo di Napoli, in un contesto peraltro paesaggisticamente molto bello. Luna Rossa ha vinto, facendoci ben sperare. Perché? Perché fra un anno proprio a Napoli ci saranno proprio le regate finali della Coppa America contro il New Zealand, e quindi insomma una bella ventata d'entusiasmo, soprattutto bellissima la giornata dal punto di vista non soltanto sportivo ma anche paesaggistico. Poi c'è stato il mondiale di ciclismo a Montreal, non essendoci il grande dominatore Pogacar, che è infortunato, è venuta fuori una corsa anarchica con tutti che sono andati all'attacco eccetera. Alla fine ha vinto McNulty, che è un corridore statunitense, non dico di secondo piano, però diciamo che uno di quelli che possono sempre essere protagonisti, ma insomma non era sicuramente fra i favoriti. Forse Van der Poel deve rammaricarsi con se stesso, perché ha dato l'attacco troppo presto, a 100 km dall'arrivo. E poi insomma stasera gioca la nazionale di calcio, c'è già qualche nuvolone nero sugli azzurri, e insomma
1: ne parliamo,
2: in modo più diffuso.
1: Assolutamente. A tra poco.

0: E usciamo dalla White Room dei Cream per entrare in una invece, in una stanza azzurra, per capire che Italia potrà fare stasera. Non è già uno spareggio per non retrocedere nella Serie B della Nations League, ma quasi, insomma. Vediamo come si comporteranno gli azzurri di Mancini contro la Turchia di Montella. Che dici, Paolo Pacchioni?
1: Caro Stefano, allora la stanza sarà anche azzurra, i nuvoloni sopra sono neri, però, perché insomma il momento non è semplice, fra la brutta sconfitta col Belgio, quindi la falsa ripartenza di Mancini, le perplessità sulla squadra, i giochetti di potere per la presidenza di Malagò che viene messa in discussione, insomma non è un momento semplice. L'ideale sarebbe rispondere in campo con una bella prestazione e con un risultato positivo. Dicevi che non è ancora uno spareggio salvezza, perché in effetti siamo soltanto alla seconda giornata di questo mini gironcino di Nations League, però sarebbe importante evitare l'ultimo posto. Perché? Perché le prime tre del girone di Champions League, di Nations League, comunque sono test di serie nei sorteggi successivi per le qualificazioni agli europei, eccetera. Invece se tu arrivi quarto, non soltanto retrocedi nel gruppo inferiore di Nations League, ma non sei più testa di serie e quindi nelle qualificazioni agli europei ti trovi sempre comunque l'avversario più forte nel girone, insomma, quindi sarebbe meglio evitare. Dopo la partita persa contro il Belgio bisogna ripartire, come era logico attendersi. Ci sarà molto turnover da parte di Mancini, un po' perché insomma quattro partite in 11 giorni lo richiedono, un po' appunto perché c'è l'esigenza anche di cambiare un pochino aria. E allora la difesa cambia quasi tutta, torna Bastoni che era squalificato contro il Belgio, al suo fianco ci sarà Scaldini, entra Caiode sulla fascia, a centrocampo insieme al confermato Tonali, comunque le forze nuove sono Frattesi e Dumbia. Qualche dubbio in più in attacco, dovrebbe esserci più Esposito invece più no che sì per Ken, però insomma sull'attacco bisognerà aspettare proprio le ore di immediata vigilia della partita. È una partita delicata perché la Turchia è vero che ha fatto un brutto mondiale, però loro ci sono andati, quantomeno ha fatto le partite, e hanno perso contro la Francia nel debutto di Nations League. Mancini e Montella peraltro erano compagni di squadra e di reparto con un'ottima intesa ai tempi della Sampdoria ormai tanti anni fa, ma insomma stasera la partita è troppo importante per entrambi perché ci siano degli atti di cortesia reciproca, insomma per 90 certo. Minuti si penserà soltanto a vincere.
2: Va bene, grazie Paolo per la sintesi come sempre sportiva, un abbraccio al prossimo appuntamento.
1: Grazie, alla prossima, ciao, ciao a tutti.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Alle 10:31 di lunedì 28 settembre 2026, domani il 29
8: domani
7: settembre.
8: 29 settembre.
7: E questa formazione questa formazione particolare, non inedita, composta da Eddie, sì, da Eddie che
8: tutto
7: sta a casa.
8: Tutto a posto, torna, tranquilli, torna
7: Eddie,
8: domani.
7: Eddie, domani sì, sta a casa. Domani devo fare una cosa importante.
9: L'ho
7: a casa, lavori. Jimmy è al comando quasi, no, e poi
8: con te, sei tu, siamo in co-conduzione, caro mio, okay? Mi dai tutta la responsabilità a me.
7: No. Sì, ma frega niente, no. No, vai avanti te, io dormo.
8: Ecco.
7: E poi tra poco, non adesso, perché bisogna sempre fare un po' di suspense. Sì. Una notizia galattica. Oh.

0: E ancorché ripetitivo è quanto mai acconcio il commento musicale dei Police, questo Sending Out an SOS dal messaggio in una bottiglia, perché abbiamo il messaggio in una bottiglia spaziale, ecco. vero.
1: Morse o andiamo già su messaggi?
0: Segnale radio. Segnale radio proveniente da un esopianeta che si chiama Beta Pictoris B. Beta Pictoris B.
1: È una malattia.
0: Ok. Più o meno. No, è una medicina che danno, però prendi il generico, paghi meno.
1: Certo.
0: Beta Pictoris B.
1: Che succede, scusa?
0: 64 anni luce dalla Terra, quindi relativamente vicino.
1: Certo, insomma, effettivamente.
0: È chiaro che non ce la possiamo fare. Arrivare lì, ma è un segnale. È un segnale che proviene dalle aurore, okay, dell'esopianeta.
1: Okay.
0: Per ora gli scienziati, i fisici, gli astronomi hanno determinato che potrebbe trattarsi del campo magnetico di quel di Beta. Allora, che cosa succede? Che però se c'è questo campo magnetico che rilascia energia e manda segnali, sì, vuol dire che non puoi comprare lì, sai, i magneti per il frigorifero,
1: no,
0: perché rimani attaccato. Oppure potrebbe trattarsi di un SOS di Sting, di quel tipo di messaggio nella bottiglia. Sì. Quindi tu che sei versato, sì, per questo tipo di temi e anche con tipo di linguaggio, ti prego, hai 30 secondi per mandare un messaggio di ritorno che arriverà tra 64 anni luce a Beta Pictoris.
1: Perfetto.
0: Prego.
1: Questo glielo...
0: Ma che vuol dire? Che lingua è?
1: È la lingua beta.
0: È
1: beta Morphan Fantor. Quella roba lì.
0: Sì, che cosa gli hai detto?
1: Occhio, fatevi lì i vostri.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: per forza.
0: No, cioè, venite a salvarci, dovevi dire.
1: Da noi stessi.
0: No, da qualcuno di noi.
1: Doc. No, cioè, infatti gli ho detto, fate prima.
0: Fate bene.
1: Fratello.
0: Ciao.

0: 10:45, io sono veramente, come dire, con te. Il mio cuore è colmo di beatitudine. Sì. Per come veniamo definiti dai nostri...
1: Né cani né lupi, né cani né lupi. Bensì?
0: Quindi sciagalli, sciagalli, sciagalli, ci hanno definito sciagalli, ma in senso buono della parola.
2: Ma perché? Cioè, c'è un'accezione negativa, no, solo no, perché se mangia, ma no, il cadavere. Cioè,
0: tu che sei un nativo onorario, insomma, sai bene.
2: Adoro,
0: insomma,
2: adoro sciagare un animale.
0: Riserve.
1: Né cane né lupo.
0: Vabbè, adesso basta, adesso non ti salta questa storia del cane del lupo.
2: Però è,
0: sei uno sciagallo comunque.
2: Che... il più importuno dei canidi. Dei cani.
0: Dei cani.
1: Sì, perché non è né cane né lupo. È un sciacallo.
0: Santa pace.
2: Sai che sembri un po' lo sciacallo dorato tu, un po' così.
0: Ma ci manca
2: colori, pettinatura.

0: Che poi io, Doc, un pensierino ce lo faccio, no? Hai menzionato la questione del messaggio radio da un altro pianeta, 64, cos'era?
1: Beta Pictoris B.
0: Pictoris B, ecco, la roba lì.
1: B, dopo i passi.
0: Ecco, che io penso, se veramente arriva qua e deve trovare parcheggio, no?
1: Cioè, no,

0: No, perché questo è periodo di delirio da parcheggi, no? Ma a Roma soprattutto. Dovete... Io allora, ti ricordo.
1: Io parlo per Roma perché parcheggio solitamente in questa città quando posso. Dunque accade questo. Non so adesso, sfrecciati, chiediamo a voi, a Roma ma anche in altre città d'Italia, certo, ovunque voi vogliate. È diffusa ormai la moda del bigliettino sul parabrezza. Ecco. Quando va bene... Ecco. Perché se no poi dopo il parabrezza, se tu ti metti in una posizione che illegale, diciamo così, il parabrezza lo vai a ricomprare poi dopo il tergicristallo. Oppure insomma te lo alzano, fanno delle cose. Ma quando ti lasciano il bigliettino, perché. Allora, il problema qual è? Che ad agosto, per esempio, Roma è praticabile, certo, è bella, c'è parcheggio, ma guarda quanti posti c'è. E tu non hai questa abitudine che invece regna tutto il resto dell'anno, per cui tu esci di casa esci di casa con alcuni cambi, con delle provviste sufficienti per l'inverno, e sai che se continui a girare in tondo, perché magari ci metti 6-7 giorni per trovare un posto, ecco, insomma, vivi lì dentro. Ma va bene.
0: Allora,
1: ma è il bigliettino.
0: Il bigliettino, poi... 366634466, siccome è periodo caldo da parcheggio coatto. Sì.
1: Nel senso di costretto, sì, cioè nel senso troppo.
0: Fateci sapere se per caso o l'avete trovato o lo avete scritto, specificatelo, perché insomma la dinamica cambia tantissimo.
1: Che, al di là dell'insulto proprio bieco, no? Però ci sono anche quelli molto creativi. Per esempio, c'era un signore che voleva uscire di casa, ma c'era la macchina davanti al portone che lo impediva, no? La sortita. E lui gli ha scritto: scusa, si hanno costruito il portone davanti alla macchina tua. Che di una bellezza assoluta.
0: Eh sì, tranne i classici che ormai ben conosciamo, più noti, più pop.
1: Le contumelie.
0: Esatto, le contumelie, Slipknot, Snuff e poi con i vostri messaggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È una roba fantastica, come direbbe quel mio amico là. Cari miei sfrecciati, siete alle Good Vibrations qui su Radio Freccia con il Doc e il vecchio Jimmy. Quest'oggi in questa, come dire, in questo tandem, mi viene da dire, soprattutto nel cul-de-sac dove ci siamo infilati a proposito di messaggi lasciati sui cruscotti e via dicendo. Ascoltiamo intanto un messaggio per gradire, poi proseguiremo. Vai.
2: Il bigliettino sul parabrezza non lo so, ma il messaggio da un altro pianeta mi intriga. Quello lì ci penso spesso anch'io, a forza di lanciare segnali per ricevere una risposta indietro. Secondo me la risposta da un altro pianeta, se insistiamo, potrebbe essere questa. Aspetta.
1: Vai, fammi sentire.
3: Quale? Qual è?
4: Che cazzo volete?
3: Ecco. Ciao.
1: Ciao, a dopo. Ciao.

0: Alle 11.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Entrano in vigore da oggi le nuove tariffe sui carburanti decisi da Eni: 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta. Gasolio ieri che si è avvicinato ai 2,50 euro in autostrada. Pesa la protesta di gestori delle aree di servizio. Intanto il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti nei porti della Sicilia a partire da mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate. Il premier israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre 23 dell'attacco imminente di Hamas in Israele. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima del raid. Una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno ad un distributore di Reggio Emilia. L'aggressore è poi scappato con l'auto, travolgendo due persone intervenute per soccorrere la vittima. L'uomo è stato fermato e la sua casa perquisita. Intanto una donna, sempre per quel che riguarda la cronaca, di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed uccisa a Pellezzano. Siamo nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Ed ora lo sport calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il commissario tecnico italiano. Ricordiamo lo speciale dal titolo Noi dire gol su RTL 102.5. È tutto per il momento. L'informazione torna tra circa un'ora. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', tutta settimana senza precipitazioni significative. Da segnalare un po' di vento e qualche nuvola solo all'estremo sud, Calabria e Sicilia, e lì anche mari che localmente restano mossi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono giunte le 11:16 minuti questo lunedì 28 settembre, sempre su Radio Freccia, le Good Vibrations, qui con voi Jimmy D per la nostra rubrica dell'inizio settimana, ovvero quella del consiglio, o meglio, il consiglio non richiesto da parte mia che io vi lancio così. Andiamo indietro un po' nel tempo. Stiamo parlando dei Ramones. Oggi sono andato alla ricerca di un brano abbastanza atipico, direi, molto cupo e affascinante della loro discografia. Sto parlando di Planet Earth 1988 e sebbene non sia stata in realtà estratta come singolo, la canzone nasconde delle curiosità molto interessanti. Ora, Ramones.

Planet Earth 1988, cari miei. I Ramones era il 1984, a proposito del consiglio non richiesto, andatevelo a ricercare questo album, veramente interessante, Too Tough to Die, è appunto anno di uscita dell'album 1984. Didi Ramone scelse fondamentalmente di proiettare tutte le sue ansie dedicate 4 anni nel futuro, cioè rilanciate immaginandosi il 1988. Allora, il testo fondamentalmente fotografa molto bene il clima di ansia e di tensione che si viveva all'epoca per quanto riguardava la geopolitica, no? La guerra fredda che si respirava tutti i giorni, arricchito da tematiche decisamente importanti di denuncia sociale e tutto quello che riguarda l'attualità. Ok, siamo nella fine degli anni 80 per l'appunto. Questa canzone di fatto anticipa in maniera abbastanza incredibile i temi che ci sono tutt'oggi, no? La minaccia del terrorismo moderno, la disoccupazione giovanile, che in questo caso soprattutto sottolinea, rimarca che la disoccupazione giovanile può condurre, insomma, in un qualche modo alla criminalità, le carceri sovraffollate, la diseguaglianza economica. Ecco, tutte queste tematiche vengono ben espresse già negli anni 80 proprio anche dai Ramones. Questa sonorità, dal punto di vista musicale, questa traccia si distacca, diciamo, proprio in maniera netta, proprio dal classico schema. Quello, c'hai presente, no? Quello del muro di chitarra in 3 accordi alla massima velocità, che era tipico dei primissimi Ramones. Ebbene, tanto che i critici dell'epoca lo definirono un pezzo proto-garage o grintoso, così veniva scritto nelle pagine dei rotocalchi o comunque quelli che rotocalchi, i magazine dell'epoca, appunto caratterizzato da un bel riff di chitarra più pesante, diciamo molto cadenzato e guarda, al limite dell'hard rock, ecco, e, che è perfetto in realtà proprio per così descrivere queste tematiche così pesanti ma al tempo stesso estremamente importanti.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia.
4: 11:29 ed eccoci qui, sì, siamo in due, anche ovviamente Jimmy doveva proporvi il suo meraviglioso
5: consiglio, non richiesto.
4: Consiglio, quindi sono andato a spostare la macchina prima che mi mettessero un bigliettino di bravo. Quelli amichevoli.
5: Hanno scritto?
4: Sì, ma ha scritto secondo me lo stesso sfrecciato che scrive qua, di bigliettini sulle vetture a Roma ne scrivo tanti. Mai nessuno però viene accettato bene, io non dispero, vado avanti col mio lavoro in attesa che qualcuno lo apprezzi, e si firma Pizzardone 85.
5: Ma grazie.
4: Vigile, io dico, ma cioè, una cosa un po' più personale di quelli lì a schemino con tutta
5: i numerini.
4: La multa, la sanzione, che dolore.
5: Facciamo finta di niente.
4: Ma che, anche perché è arrivato il pupazzo. È arrivato Ken.
5: Di questo. Che devo fare? Niente.
4: Niente, lascia. Ascolta con rassegnazione.
5: Sì. Ah, che c'è un bigliettino sulla macchina.
4: Ah, cioè, è lento, sicuro.

0: beh, possiamo dirlo sommessamente, senza insultare nessuno, eccetera, però. Lenny era cioè, voglio dire, bravo, è bravo, però.
1: Cioè, ma perché hai trovato il suo messaggino?
0: Ma spero di no.
1: Roll is dead, ti è.
0: No. Pure. Allora, però c'è chi invece se ne frega di Lenny Ken.
2: Sì, certo.
0: E, insomma, indovina chi scrive. Io non ho mai trovato un biglietto sulla macchina, ma vorrei trovarne uno di Jimmy.
1: Ma là, bebè, ma cuore. Certo.
0: Cuore. Te lo guarda, te lo mandiamo. Ti mandiamo proprio sul tergicristallo, ci mettiamo l'extension di Jimmy.
1: E i capelli?
0: È quelle che ti metti dei fichi, sono finti, sono paglia.
1: La ciocca vuoi, tu hai la ciocca, quella dipinta.
0: Ma non la tua, quella dello scarpo dell'indiano, proprio quella finta.
1: Sì, sì, l'extension.
0: E tu ti metti come per esigenze
1: scelte. Quello con chatouche, sì.
0: Per esempio, Maria Giovanna da Modena scrive: io una volta ho lasciato un biglietto sul parabrezza dell'auto parcheggiata attaccata alla mia, con su scritto: per uscire hai usato la priscatole?
1: No.
0: Che ci sta, ci sta. Certo. Oppure Ciccio, sciagallo d'argento da Firenze, si firma lui. Dopo aver strusciato la macchina vicina nel parcheggio della Coppa, ho lasciato questo biglietto sul vetro. Scusa, ma involontariamente ti ho battuto la macchina. Scrivo questo biglietto perché ci sono due coppie di anziani che mi guardano. Buona giornata, se no se andava.
1: Hai capito, Ciccio? Sciacallo d'argento, mamma.
0: Sciacallo d'argento. Qualcuno scrive: il parcheggio a Roma è un'invenzione dei poteri forti. È vero, ecco. È così. È vero, è così. Ma anche i lavori, perché ci sono, per esempio, queste recinzioni plasticate, no? Con lo scotch.
1: Stanno lì per anni.
0: Che stanno lì per anni e per esempio ci trovi biglietti tipo: ci hanno messo meno gli egiziani a fare i piramidi.
1: Per dire.
0: No? O sulle buche circondate proprio dalla limitate lì e c'è scritto.

Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Guardi.
2: Sì.
1: Guardi, sono le 11:44.
2: È bello.
1: Questa situazione bello. Dei messaggi con le minacce neanche troppo velate, delle auto, eccetera, eccetera, è una cosa che effettivamente ha preso piede poi in tutta Italia, cioè dappertutto.
2: Sono consigli, sono modi gentili per dire levati dalle palle. Cioè, tipo questo.
3: Buongiorno strezzati, io ne ho visto uno in Sardegna, bellissimo, in rosso, grande, c'era scritto ti piace fare yoga? In più piccolo, in nero, allora raccogli la cacca del tuo cane. Bellissimo, sono dei geni, Stefano della Modena.
2: Ma sì, perché è arte metropolitana, è poesia. Quando tra mille anni troveranno questi bigliettini, questi lasciti del nostro tempo, si capirà che siamo veramente una civiltà. Una non civiltà, siamo un'inciviltà, siamo imbastarditi. Tu solo puoi provvedere, Jimmy.
1: Posso io provvedere? Guarda, io li ho raccolti e spero vivamente di riuscire a.
2: I bigliettini, non quello del cane, degli
1: no,
2: ezioni,
1: perché no. Per il momento non ce l'ho. Il canide.
2: Vabbè,
1: non ce l'ho più, almeno.
2: Vabbè.
1: Tu dici? Faccio la raccolta col bigliettino.
2: Ma sì, ma sì.

0: Ecco, questo per esempio è un esempio squisito di gentilezza, no? Sheryl Crow che dice: sei il mio errore preferito. Ma questa bontà d'animo non sempre, insomma, viene esposta, viene diffusa con i bigliettini e con i messaggi quando uno o parcheggia male o lascia il cane che fare. Però c'è della creatività anche nei nostri sfrecciati, caro Gigi. Vai. Senti.
1: Nella rabbiosa Valle del Comacchio nessuno si osa a parcheggiare in prima, secondo, terza fila, perché un vigilante veglia sulla legalità. È lui, sì, è Jimmy Di Pa.
2: Ma avete parcheggiato male e avete comprato anche dei ravioli di cacca, se posso usare, anche dei tortellini che mi sembrano un po' troppo grossi per essere chiamati tortellini, quelli sono tortellazzi. Vabbè, comunque, vai.
3: Ma come sei?
2: Rubin tortellini, bisogna far così.
3: Vabbè, ma sei veramente categorico.
4: Ma è il Gabibbo questo?
0: È Gabibbo, c'è il Gabibbo. Devo dire che la tua interpretazione è un po'...
4: È buona. La fa ormai da un po' di tempo, devo dire che è molto trasversale.
0: No, era bella. Non mi piace. Ti prende, però, insomma, tutta l'ampiezza del tuo spirito e del tuo essere ecumenico anche con i sentimenti e i desideri.
4: C'è anche un po' così il modo di dire, ma sì, vai, lascia andare, vai.
0: Fai così tu nella valle,
4: io nella valle, ma la valle del Comacchio, ci andavo in bicicletta fino a Comacchio
0: con le anguille, tutto.
4: Goro, Codigoro,
0: certo, sì. Giulio scrive invece a proposito di biglietti, quando ci fu la crisi dei rifiuti una quindicina d'anni fa, uno scrisse in lingua napoletana davanti a una piramide di Monnezza: non ce la lavate, ci siamo affezionati. E è così. Ma è vero, poi ti affezioni. Quando cambia il paesaggio urbano, chi ha fatto quella macchina?
4: Io l'avevo trovato sul parabrezza del motorino, parcheggiato evidentemente nel posto sbagliato, secondo me era perfetto. Ho scritto primo messaggio, c'era scritto Levede,
0: a Roma.
4: Però poi, siccome secondo me non era affatto di intralcio, anzi, era proprio.
0: Ma quello pensi. Appunto,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora, diciamo mezzogiorno.
2: Diciamolo con enfasi.
1: No, perché quello è Eddie.
2: Mezzogiorno, bella raga.
1: No. Ciao Eddie. Allora, detto questo, domani torna. E allora, i bigliettini, che è una cosa che è fantastica da tutte le parti. Qualcuno, segnala Aldo, ha scritto sul parabrezza di qualcuno. Biglietto sul parabrezza della macchina con scritto chiamami, sono incinta.
2: È
1: terribile, questo è terribile, è la vendetta proprio, perché o è vero e quindi è una cosa che tu dovresti sapere in altro modo, o non è la tua compagna legittima e magari lo trova la tua legittima, e quindi perdi tutto, comunque
2: tutto il palazzo lo sa, se abiti in un palazzo comunque
1: che te lo dico, parabrezza.

0: Mezzogiorno e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura una notizia proprio di questi minuti: sono i risultati della perizia svolta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 proprio a Siena. Sarebbe stato aggredito da più persone e sarebbe stato cosciente, quindi avrebbe tentato di difendersi anche nel momento in cui sarebbe stato spinto fuori da una finestra tentando di aggrapparsi al bordo del cornicione. Tenuto degli aggressori, appunto, forse in un tentativo di intimidazione, e poi sarebbe mancata la presa e dunque Rossi sarebbe precipitato. Questo è quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, proprio nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Rossi. E passiamo poi all'attesa per la sentenza della prima corte d'assise di Roma, attesa appunto per le 18, sul sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. 4007 egiziani, tutti assenti, sono imputati per il caso. La procura ha chiesto l'ergastolo per uno e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Ora, gli esteri, l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli di bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate. Oggi l'ultimo giorno della visita pastorale in Francia del Papa. Ieri a Lourdes ha incontrato i malati. In una riunione con i vescovi ha condannato la piaga degli abusi del clero. Il Santo Padre ha infine ribadito il fermo no della Chiesa all'eutanasia. Infine lo sport, il calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia. Da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio, la vigilia al CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Lo speciale Noi dire gol su RTL 102.5 proprio questa sera. Una buona giornata, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', tutta settimana senza precipitazioni significative. Da segnalare un po' di vento e qualche nuvola solo all'estremo sud, Calabria e Sicilia, e lì anche mari che localmente restano mossi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Il caso di dirlo, 10 su 10 alle 12:14, anzi 12:15, rubando così.
2: Stai facendo casino, che ore sono?
1: Le 10:15.
2: Le 10:15 nella tua testa. Sono le 12:15.
1: 12:15.
2: C'hai registrato?
1: Ma le 10. alle 10 su 10. No, dai, l'hai fatto, l'hai fatto in carta. Lasciami lanciare una cosa seria invece. Dai.
2: Ora.
1: Allora, cari miei, alle 12:15 vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. E come al solito andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner di Special and Contest e ascoltiamo cosa ascoltiamo? I Deftones. Sì. Per dire, 10 su 10, ho dato i numeri.
2: Non ci sono biglietti per i Deftones, no.
1: No.
2: Io continuo a cliccare.
1: Fai Shinedown.
2: Click, sì. Click.
1: Concerto, Shinedown.
2: Click, Shinedown, click.

0: Questi erano i Deftones, The My Mind is a Mountain, come la testa di Jimmy è una montagna, perché è piena di cose, ci sono molte cose nella testa di Jimmy, ma forse non l'ansia, che adesso è definitivamente tramontata in molti che sono rimasti delusi, per accaparrarsi i biglietti degli Oasis. Perché tu non hai partecipato alla riffa?
1: No, non ho. I soldi, il tempo, ci va la voglia, onestamente.
0: Ma possiamo ancora rimediare per te. Perché adesso, ovviamente, è entrata in azione il bagarinaggio iper okay. di quello easy. Quindi io ti posso proporre, ed è vero, le piattaforme queste piratissime, non comprateli, naturalmente, sfrecciati. L'offerta è riservata solo a Jimmy. E c'è un biglietto all'Olimpico per gli Oasis, 10.000 euro.
1: No, dai, non scherziamo, dai, per favore.
0: Chi scherza? Aspetta, ripeto, sono i bagarini, non comprateli, perché poi chissà che vedranno. Ma detto ciò,
1: pure quello, tu gli dai 10K e ti rifilano anche.
0: Che cosa è successo? Ecco. Che i biglietti sono stati assegnati a quelli che sono stati selezionati e che hanno partecipato poi alla coda per accaparrarsi. Normali, prezzi nominali, certo, anche 200 euro e passa. Adesso, ovviamente, una volta presi questi biglietti, scattano i bagarini elettronici che ti dicono: lo vuoi il biglietto? Sei rimasto a secco? Vuoi vedere i Gallagher? Allora, 10.000. E c'è scritto, posto, mi sembra, tribuna di 10.000.
1: Sganciargrano.
0: Però se tu vuoi fare il conduttore di una radio rock, devi andare a vedere gli Oasis.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Vai, paga.
1: Ma no, non è quello. No, io scavalco la rete a questo punto.
0: Ma che scavalco? Non c'è la rete, paga. Io, elettrificata la rete.
1: Lanciare di l'acqua catapulta come
0: ci sono
1: una
0: i cani lupo.
1: Ci sono i sciacalli dorati.
0: Sì, capito? Ti fermano
1: col paracadute.
0: No, devi pagare 10.000.
1: Infilo dentro al camion.
0: Solo perché siete 9.950.
1: Che certo. Ah, prezzo d'amico proprio.
0: Solo per te.
2: You're awful bright. You're awful smart. I must admit. You broke my heart. The awful truth. It's really sad. I must admit.

0: www.fileni.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia.
4: 12:29, allora caro Gimmino, ci sono dei consigli per te se vuoi entrare a buon mercato al concerto.
5: Certo, sentiamo. Gli affari.
6: Buongiorno ragazzi, Jimmy, ci sono diversi modi per poter entrare di sgamo ad un concerto. Uno, prendi il catarifrangente, il giubbotto che hai nella macchina, se non ce l'hai te lo fai prestare, e ti fingi addetto allo staff o steward. Due, una qualsiasi macchina fotografica, basta che ha un obiettivo lungo, anche finto, insomma di quelli dei bambini, e ti dichiari fotografo. Tre, è un po' più tecnico, devi scavare un tunnel profondissimo per poi sbucare all'interno dell'area concerti. Ecco, spero di poterti essere stato di aiuto. Un abbraccio, ciao, grazie, poi per il bonifico.
4: Adesso pure bonifico, vedi. Niente gratis, ma soprattutto attento al buco, perché poi puoi finire dentro al mattatoio, ecco. E non
5: per dire, amici
4: la mappa. La mappa.

0: Zazza, ecco. I biglietti, ecco, per gli Star Sailor costano 35.000 ecco, euro.
1: La faccio de... ecco,
0: non so neanche dove, però.
1: Esatto.
0: Allora, il punto è questo.
2: Sai cosa faccio? Io entro dentro un bidone alla spazzatura e mi faccio trainare dentro.
0: Da chi? Da Gallagher?
2: No, non credo da loro. Però, insomma, dagli addetti ai lavori.
0: Ah, tu dici che poi dopo rimani dentro lo stadio?
2: Sì. E alla prima lattina in testa posso uscire.
0: Esatto, perché poi se ti metti dentro un bidone della spazzatura rischi.
2: Un po'.
0: E poi scegli, forse è meglio la plastica, perché se ti metti nell'umido.
2: No, a parte il fatto che ai concerti, ma chi fa la differenziata? Ma dai.
0: Beh, allora, cioè, io sto cercando un modo per farti entrare all'Olimpico. Allora, cioè, o fai la luce.
2: Come la luce? Ma scusi.
0: Ti metti in cima al palco e illumini con i tuoi occhi.
2: O faccio il malcapitato giocatore di calcio.
0: Sì, a luglio.
2: A luglio, vestito da calciatore, esco fuori.
0: È finito il campionato, un pezzo.
2: Che succede qua?
0: No, bisogna trovare un sistema per far entrare Jimmy al concerto degli Oasis senza pagare. Allora, portati buoni pasto. Portati buoni pasto, qualcosa
2: buoni
0: faremo.
2: Buoni pasto? Esistono
0: sì,
2: ancora?
0: Paga con quelli, non lo so, i blocchettini proprio, i ticket, e con quelli dice, ma io mi hanno detto di pagare con questi e vai. Altrimenti non lo so, altrimenti io ti posso proporre un ottimo posto a Monte Mario, ma non nella tribuna, proprio nella collina, da dove c'è la Madonnina, che io, la Madonnina poi è una statua enorme, cioè dove io vedevo le partite da ragazzino, quando l'Olimpico non aveva il cappello, non aveva la copertura, e da lassù si vedeva tutto gratis, solo si vedeva metà campo, perché da lì la prospettiva, l'infilata era che tu vedevi soltanto col binocolo e poi sentivi il ruggito della folla dello stadio, dei tifosi, quando la palla però non la vedevi che stava da questa
2: quella
0: qua
2: parte.
0: Dalla parte che
2: ma cosa
0: coperta.
2: Stai vedendo? Ecco, la televisione accesa magari.
0: No, era bello. No, la che televisione no, c'era nelle partite. C'era tutto il calcio minuto per minuto. Certo. Al massimo poteva essere
2: erano quegli anni lì, quando era ancora in bianco e nero praticamente.
0: Sì, vabbè, era vecchio. Allora
2: che
0: devi infierire, cioè. Ma perché sei nato dopo te pensi essere migliore? No, non è così.
2: Sono d'accordo.
0: Uffa.

0: Radio Freccia.
1: Mesa.
2: Eh sì. 12:41, espedienti, trucchi, strategie per far entrare a sbafo Jimmy al concerto degli Oasis, perché non c'ha il biglietto, non può pagare quello del bagarino, e giustamente quindi...
1: in realtà sei tu che mi stai mandando.
3: Senti. Ma scusate, Batacchio Jimmy D non ha i superpoteri del Batacchio? Si alza in volo facendo l'elicottero, che cazzo vuoi di più dalla vita?

0: un abbraccio.
1: Ma infatti, sì,
2: questa è una buona idea, che non volevo mostrarmi a tutti così.
1: Vabbè, ma
2: sì, io dopo ho catalizzato l'attenzione, è finito il concerto, cioè, capito?
1: Esattamente, faresti impallidire i Gallagher. No, diciamo, ma cioè,
2: sono riuniti ma da poco, dai.
1: Però insomma tu potresti fare tutto questo e fare ulteriore spettacolo, farti pagare per tutto il tour dagli Oasis. Sì. Oppure, come dice Gianluca, e se Jimmy diventasse una gruppi degli Oasis,
2: ci potrei...
1: secondo me lo farebbe. Non so se sei proprio il tipo dei Gallagher.
2: Non credo.
1: Tu, però,
2: cioè, oddio, no, se mi tolgo barba, pizzetto e baffi.
1: Tutto devi togliere.
2: Oh, il
1: tutto,
2: capito, unghi,
1: tutto, devi sbucciare.
2: Li metto in una parte.
1: Devi fare come quel povero Bartolomeo sulla carta. Tutto, devi togliere tutto, la pelle.
2: Tutto, addirittura.
1: Ma ho capito.
2: Per esempio col vinello di casa. Piace bene.
1: Sacrificati.
2: Ma anche no.
1: E vediamo un po'.
2: Lascia fare.

0: Vabbè, non sta benissimo qua Jim Morrison perché insomma no, era in gran forma assolutamente, però lui era proprio lui che era un po' così stordito, ma questo ha fatto di lui una leggenda. Mentre invece faccio un riassuntino di quelle che sono le proposte degli speciali per te, Jimmy, per entrare al concerto degli Oasis. C'è chi dice ti porto come se fossi un bambino nel passeggino e tu sei credibile nel ruolo. Sì, e che chi avrà mai il coraggio di tirarti via? Poi invece c'è chi dice regaliamo agli Oasis il double pack con la bambola di Lenny Kravitz Ken e di Jimmy Batacchio Man. Qualcun'altra dice regala, portagli dell'alcol e vedrai, insomma, che
1: appunto
0: alla fine benissimo. E invece qualcun'altra ancora perché pensano tutti a te. Nell'area ospitali dell'Heineken Jamming Festival 2005 a incontrare gli Oasis abbiamo fatto una partita insieme a Calcio Balilla. I due fratellini erano molto presi dalla cosa. Jimmy, potresti lanciare una sfida pubblica magari recuperando qualcuno bravo da qualche baretto della Romagna.
1: Ce l'hai
0: qualcuno che gioca bene a Calcio Balilla?
1: Ce l'ho.
0: Tu ti metti in porta?
1: Sì, io sono stato spesso in porta, sì.
0: Allora basta.
1: La mitica posizione non dritto per dritto, bensì con un po' di traversa. Così.
0: No, non si scarrugola.
1: No,
0: però,
1: siete scarrugola.
0: Non si rotea.
1: Noi lo chiamiamo il frullio.
0: Non si frulla, soltanto di polso.
1: Laterale così. Tan. Laterale. Non è andare in moto praticamente.
0: Allora abbiamo risolto. Tu vai agli Oasis in questo modo, sai che c'è. Mo te ne vado.
1: Me vado. Mi cacci via così.
0: Simpatia. No, non ti caccio, io non caccio nessuno. Rimango da solo più che mai.
1: Adesso dal capo. Glielo dico che tu mi cacci via.
0: Ma io ti vorrei anche una
1: mobbing.
0: Non è vero, però vattene.
1: È un sopruso.
0: Non è un sopruso. È una scaletta. Che devo
1: come
0: fare?
1: Una scaletta? Senza pioli, però.
0: Un palinsesto.
1: Si scende, si rimane. Vedi.
0: Vabbè, tanto ci vediamo domani pure con.
1: Già, è vero, hai ragione.
0: Secondo
1: allora, ciao.
0: Allora, ciao.
1: Divertiti,
0: ciao. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi alle 13, scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi sfrecciati, chiamati in causa con i vostri commenti, le vostre voci, i vostri messaggi al 366-6634-66, vocali entro i 40 secondi per favore, ve lo chiedo ogni volta, rispettate il limite di tempo e anche se potete dire il vostro nome o uno pseudonimo, un nome d'arte, quello che volete, un codice fiscale. E poi invece gli iscritti li manderemo anche in radiovisione. Oggi parliamo di questo dato che insomma fa spavento: 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi, non versano l'IRPEF e vivono alle spalle della comunità o sulle spalle della collettività, mentre invece di questi 9 milioni sono contribuenti.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Ianicelli. È scattata da oggi il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni Eni e Eni Live. Anche la IP annuncia una misura analoga. Intanto in autostrada il gasolio ha sfiorato il tetto dei 2,50 euro al litro. Assotrasporti ha comunicato lo sciopero dei trasportatori in Sicilia dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. Secondo una prima valutazione tecnica, l'ex manager di MPS era ancora cosciente e avrebbe tentato di difendersi. La ricostruzione emerge dalle simulazioni svolte a Roma con i RIS. L'intelligence egiziana avrebbe avvertito Israele di un attacco imminente da Gaza pochi giorni prima del 7 ottobre del 2023. Il capo dei servizi avrebbe telefonato direttamente a Netanyahu dopo due precedenti segnalazioni ignorate. Secondo la ricostruzione, gli avvertimenti egiziani sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva di Hamas. È attesa per le 18 la sentenza della prima corte d'assise di Roma sul sequestro e l'omicidio di Giulio Reggeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. 4007 egiziani, tutti assenti, sono imputati per il caso. La procura ha chiesto l'ergastolo per uno e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Attesa oggi per la chiusura delle indagini sulla nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, la procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, la richiesta di rinvio a giudizio. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Stop ai voli a Catania per tutta la giornata per la cenere vulcanica dell'Etna. Tutti i voli in arrivo e in partenza sono sospesi fino alle 23:59. Calcio, dopo la separazione, stasera l'Italia scende in campo contro la Turchia nell'ambito del campionato di Nations League. È tutto per questa edizione. Adesso vi lascio con il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Situazione tranquilla sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', tutta settimana senza precipitazioni significative. Da segnalare un po' di vento e qualche nuvola solo all'estremo sud, Calabria e Sicilia, e lì anche mare che localmente restano mossi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Pare facile quello che dicono i Muse, follow me, seguitemi in questo ragionamento che è molto complesso ma anche molto semplice poi da portare fino in fondo, perché allora le indagini statistiche ufficiali hanno appurato che praticamente quasi 25 milioni di italiani non pagano le tasse, non dichiarano nulla e quindi sono, potremmo dire, non so come si fa a vivere a zero. Sì, ci saranno purtroppo delle sacche di povertà assoluta in questo paese, però 25 milioni di italiani è quasi la metà della popolazione. Di questi, di questa metà della popolazione, 9 milioni sono però contribuenti, o dovrebbero essere contribuenti, cioè dovrebbero dire va bene, io pago anche 100 euro l'anno ma le pago, eccetera. E invece c'è una situazione che poi grava su tutti gli altri, grava su quelli che pagano perché sono dipendenti con la busta paga, perché non possono, come dire, sfruttare tutti quei labirinti che poi vedono i professionisti, e va detto questo, a poter rivolgersi a degli esperti talentuosi che riescono a far pagare loro il meno possibile. Dopodiché c'è anche una propensione media all'evasione fiscale propriamente detta, per cui quella e il lavoro nero praticamente sottraggono a ogni italiano, quindi anche a voi che state ascoltando, 3.350 euro, cioè praticamente chi paga paga per chi ovviamente evade, e questo gli costa almeno in media come il famoso pollo 3.350 euro. Diciamo che grava su una parte della popolazione importante tutto quello che gli altri non elargiscono al fisco. Poi c'è anche il tema del fiscal drag, sul quale poi magari parleremo tra un po', ma che è un'altra batosta sensazionale. Che ne pensate?

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Radio Freccia.

0: 13 e 17 milioni di italiani non pagano le tasse, altri milioni sì, è anche per loro. 366-63-4466.
1: Buongiorno sfrecciati. La verità è che noi lavoratori dipendenti siamo stati gli unici a pagare seriamente qualsiasi tipo di scelleratezza economica fatta in questo paese. Nonostante questo, gli stipendi sono fermi da anni, ci hanno strizzato.
0: E questa è una verità. Poi continuiamo a fare un giro d'orizzonte su questo tipo di situazione. Intanto guardate chi c'è.

0: Se i dati che sono stati riportati sono veritieri e non magari gonfiati per onor di cronaca. Detto ciò, l'evasione c'è, ma basterebbe dare ed avere più controlli, maggiori controlli e soprattutto un regime fiscale meno burocratico, perché all'interno delle maglie molte volte si possono, come dire, capire o pretendere di capire determinate regole che poi permettono a chi di dovere di non pagare nulla. Io comunque sono dipendente e le mie tasse le pago tutti i mesi. Oltretutto, su eventuali premi che prendo, lo Stato mi domanda più soldi rispetto a quelli che sono le tassazioni normali. Grazie, ciao, Caccio a Treviso.
1: Grazie, Caccio. Allora, il rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali presentato nei giorni scorsi al CNEL, quindi sono dati ufficiali, secondo i quali il 46% circa degli italiani non paga l'IRPEF. Certo, in questi 25 milioni ci saranno anche quelli che non sono contribuenti, ma i contribuenti, quelli chiamati a versare qualcosa, sono, e non lo fanno dentro questa sacca, diciamo, di popolazione, sono 9 milioni, e quindi il problema esiste ed è consistente. Voglio dire anche che esiste un altro problema, che è quello della sottodichiarazione dei redditi, che vale, secondo i tecnici ufficiali, vale circa 108,2 miliardi di euro. Quindi io dichiaro meno, tolgo qualcosa a quello che dovrei, me lo tengo in tasca, 108 miliardi, perché i professionisti e imprese, lavoratori autonomi dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano davvero, evadendo quindi imposte su produzione e redditi e IVA. 108 miliardi, ripeto la cifra perché poi insomma ci dobbiamo ragionare su, e lo faremo con i vostri messaggi che stanno arrivando, numerosissimi naturalmente, anche molto polemici. Intanto questo è il mio regalo di oggi.

0: Wider Shade of Pale, naturalmente il classicone dei Procol Harum reinterpretato in modo incantato e incantevole dalla voce di carta vetrata e di ferro come del miniere di Sheffield del coppiato Joe Cocker, che sapeva fare proprie anche le cose più belle, canzoni incantabili, perché insomma dei Beatles o dei Procol Harum, e le riusciva a rendere assolutamente, assolutamente nuovo. Era questo il mio regalo di oggi, gratis, mentre invece su tutto il resto ragioniamo, perché ci sono tanti italiani che non pagano niente di tasse o pagano meno di quello che devono, e poi insomma in qualche modo gli altri sono chiamati insomma a cacciare questi soldi di tasca propria. Non è un discorso su questo governo, lo dico, perché poi fate sempre e allora questi, allora quella, no, è un discorso purtroppo strutturale e anche di cattiva educazione e anche di furbaggine di gran parte di noi nel cercare di eludere questo tipo di dovere che noi dobbiamo ai confronti della nostra comunità.
1: Buongiorno a tutti, io penso questo, cioè le tasse chi non le paga e le evade, che fa il nero, e c'è chi purtroppo però non ce la fa a pagarle, perché è strizzato talmente tanto che non ce la fa a pagarle, perché in questo mondo è tutta una tassa, tutta una tassa. Quindi uno cosa deve fare? Andare a rubare per pagare le tasse a questi governi, questo, quell'altro, tutti uguali.
0: Luca scrive: metà degli italiani non paga le tasse, questo è il motivo per cui nessun partito politico, destra e sinistra, se ne occupa. Basterebbe pagare tutto con carta e levare quasi tutto il contante, 100 miliardi più 200 di lavoro in nero, potremmo risolvere tutti i nostri problemi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13,35 milioni di italiani non pagano le tasse e gli altri le pagano anche per loro.
2: Ma perché se io pago un F24 in ritardo di una settimana devo pagare 10 euro in più per il ritardo, mentre uno che viene trovato a evadere 5 milioni di euro patteggia e ne paga 2 o 3? Bisognerebbe anche risolvere questa di cosa.
1: Pare facile, certo, certo. E poi c'è il fiscal drag, dicevo, e ve lo spiego che cos'è il fiscal drag. Allora è quando praticamente uno stipendio o una pensione aumentano in base a quanto aumenta l'inflazione. Ti faccio aumentare del 3-4% nominale quello che percepisci, però perché aumenta 4%, 3% anche l'inflazione. E così sembra andare in pari. In realtà poi viene tutto detratto dalle altre voci della busta che ricevi e quindi in qualche modo il tuo potere d'acquisto viene meno con il fiscal drag. E con questo lo Stato incassa sulle buste di dipendenti e pensionati 10-12 miliardi. Il dragaggio fiscale, ne sapremo qualcosa tra poco.

0: Ciao Doc, sono Ciao. Roberto, ho 63 anni e sono in pensione. Dopo 43 anni di lavoro e dopo tutte le tasse che ho pagato in tutta la mia vita, nella mia pensione tutti i mesi pago più di 500 euro al mese di IRPEF ancora. Quindi da pensionato io contribuisco ancora con 6.000 euro all'anno. Sono arrabbiatissimo. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, la nostra generazione che ha cominciato a lavorare da giovanissimi, avremo costruito qualche cosa, avremo creato del benessere, avremo fatto qualcosa e ancora ci spremono come dei limoni. Io ho una discreta pensione, ma faccio fatica a tirare alla fine del mese, te lo assicuro. Faccio veramente fatica e ancora devo pagare le tasse. Quando sento che c'è gente che non le paga o che non può pagarle, mi arrabbio veramente tanto. Ciao Doc, grazie.
1: Grazie a te Roberto. Beh, se pagassimo tutti il dovuto, forse si riuscirebbe ad avere forse un po' meno di pressione fiscale e il paese dei furbetti diventerebbe un paese coeso, dove un comune destino ci porta ad affrontare anche i tempi complicati come quelli attuali. Qualcuno scrive: ho un amico skipper, prende un equipaggio di tutti i lavoratori dipendenti, inizia a scrivere la fattura e loro: ma no, non ti preoccupare, abbiamo portato i contanti, ti rendi conto? Ha dovuto insistere, loro contrarissimi, vai a capire la gente. Ecco, questo discorso delle fatture, dei contanti, ci è capitato a tutti, perché poi capita in un esercizio commerciale, capita al ristorante, capita all'albergo, capita per una riparazione di qualcosa, ma dai, con la fattura sono così e no, però se facciamo meno. Quello poi diventa una cosa ingestibile, incontrollabile, non tracciabile e poi andiamo tutti a pagare di più, ripeto, per gli evasori e per chi non paga quello che dovrebbe. Ogni italiano, quindi compresi anziani e bambini, paga sborsa 3.350 euro in più.

0: Sì.
1: E Doc, però questa retorica del se tutti pagassimo il giusto, io me l'aspetto da situazioni come Repubblica, cioè cose di establishment ferme ancora all'età della pietra, dai. Ci sono le banche con gli extra profitti, guadagnano tutto quello che è, non vengono tassati, le grandi multinazionali che hanno sede in Lussemburgo, in Irlanda, alle Cayman, e vanno a pagare le tasse 0, niente all'estero, e noi ancora parliamo di noi, poveri morti di fame, che dovremmo pagare il giusto, ma dai.
0: Io non so quanti di noi sono veramente morti di fame, io mi auguro che non lo sia nessuno. Uguale, paradossalmente, caro Francesco, spero che quella situazione così drammatica che è registrata in questi dati, per cui 25 milioni di italiani non pagano le tasse e 9 di questi sono contribuenti, 9 milioni, insomma, certifichi una situazione, come dire, di... meglio essere furbi che poveri, ecco, te la metto così. Ma quando noi spostiamo sempre il discorso, ed è legittimo questo, e le multinazionali e le Cayman e gli extra profitti, io ricordo per esempio che ce la si cava sempre quando si ha un potere economico importante in un territorio, in questo caso in un paese. La trasmissione è quasi finita, però magari ne parliamo con più compiutezza allora, domani o quando è. Gli sconti praticati dalle grandi compagnie, da alcune grandi compagnie petrolifere italiane sulle accise, no? Sul prezzo del carburante, avete visto, il governo ha trovato una quadra. Ma quelle che pensate che siano regalie? No, quello è per non farsi tassare gli extra profitti come compagnia petrolifica, come petrolifera, come qualche esponente della maggioranza e dei partiti della maggioranza avrebbe voluto, no? Tassiamo le banche, tassiamo le compagnie petrolifere, invece quelli fanno lo sconto. Vagli adesso a chiedere i soldi in più dell'extra profitto alla compagnia petrolifera.

0: Radio Freccia.
1: 13.50, 9 milioni di italiani contribuenti non pagano un euro di tasse, altri invece fanno la sottodichiarazione, quindi abbiamo centinaia di miliardi in meno da mettere a bilancio per quello che ci serve, i servizi. Simona scrive: le tasse vanno pagate per avere i servizi che diamo per scontati, far sì che tutti le paghino sarebbe un importantissimo passo, ma principalmente le tasse andrebbero poi spese nel modo adeguato, facendo gli interessi del cittadino e non quello proprio dei nostri politici. Questo va da sé, molti invocano la galera, ovviamente pro quota, anche se tu hai evaso 100 miliardi magari ti tengo in cella per un bel po', se tu hai evaso 100 euro magari ti faccio fare un giro fuori delle mura del penitenziario. Sto scherzando, ma non troppo, perché poi il problema è che noi diciamo sempre che il pesce puzza dalla testa, cioè dai politici di questo, quel governo, di questi anni, di questi decenni, quello che volete, che sono loro a gestire tutto questo circo. Ma il pesce puzza pure dai piedi, perché noi non siamo un paese di condivisione di destino, non lo facciamo mai. È il paese dell'io speriamo che me la cavo. Io, per esempio, dottor Ma, sono professionista e mi arrivano delle valanghe di richieste di pagamento. Io pago l'acconto, pago il saldo e poi alla fine dico: ma insomma, quanto mi resta? E però vedo anche che molti di voi, e lo dico perché sono arrivati centinaia di messaggi in questo senso, dice: ma che possiamo fare quando l'artigiano ci dice paghi 180 in nero o senza fattura e paghi 200 con la fattura, che vuoi fare? Allora è chiaro che ti prendono per il collo. Non si può fare, questo non si può fare. I controlli arrivano? Non arrivano. O arrivano sempre quando tu trovi la cartella esattoriale e sei un cittadino che dice: ma io ho pagato un sacco di soldi, ho pagato quello che potevo e che dovevo, ma perché a quello che c'è il commercialista fenomeno non arrivano? Ma perché a quello che evade 100 milioni non arrivano?

arriva, la risposta la sapete, e poi dite che è demagogia, ma purtroppo quando vediamo che mancano tutti questi soldi a bilancio piangiamo tutti insieme. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, in questo momento super preciso, perché la precisione è un po' di casa in Electric Ladyland. Notoriamente sono la speaker più precisa del palinsesto. Chiediamo agli ospiti in studio, siete d'accordo?
2: No!
1: No, infatti non è così. Ho ancora gli occhiali da sole perché, non perché me la tiro, ma perché vivo con gli occhiali da sole. Non vedo, lo dico, non brucio già la parolaccia della settimana, non vedo un cazzo, va bene? Devo sempre avere gli occhiali da sole perché ho scoperto di essere fotosensibile, ma anche sono molto sensibile. Mi chiamo Cecil B, salve a tutti, buon lunedì 28 di settembre e grazie! Dai ragazzi, che lunedì non è mai facile, dai! Però, succedono cose belle di lunedì. Si ascolta tanta musica, possiamo stare insieme, vi potete lamentare con me di qualsiasi cosa vi passi per la testa e soprattutto a un certo punto arrivano gli AC/DC.

Maledetti vecchiacci che continuano ancora a infiammare le nostre anime. AC/DC, Hell's Bells, abbiamo aperto così le nostre tre ore insieme e io vi do il benvenuto all'interno di Electric Ladyland. Buongiorno, buon pomeriggio, a prescindere da come voi, cioè no scusate, a seconda la vostra percezione della descrizione del tempo in base al saluto che si fa. Io sono reduce da un weekend in quel di Stoccolma e adesso saluterò tutti come si fa da quelle parti. Hey! Hey! Non è tanto diverso da quello che facciamo noi, ma se pensi che l'hai appreso in un paese straniero, questo ti fa sentire un po' più intelligente, un pochino più arricchito. Allora, a proposito di cose che vi possono arricchire, ce l'avete il nostro numero? 366-663-4466. Come va?

0: Radio Freccia.
1: 14 e 13 minuti, sempre con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: ciao Cecil, uno dei miei sogni è andare all'IKEA in Svezia, l'hai fatto? No, no Martina, non l'ho fatto. Sarebbe stato meraviglioso, è vero, però avevo anche altre cose da vedere. Aspetto affascinante della città di Stoccolma è che è letteralmente un arcipelago, cioè Stoccolma stessa, cioè tu fai tratti anche solo a piedi di 10 minuti e quello che hai attraversato sono tante piccole isole, superi un fiume ma non sai bene se è fiume, se è lago, se stai guardando il Baltico, è tutta piena d'acqua, è verde. E poi c'è una cosa per cui io ho un debole: tu vai al parco e vedi i bambi. Ci sono i bambi ovunque, come in Giappone. Come si chiama quel posto dove ci sono i cerbiatti in Giappone? Tu non sei quello esperto di Asia?
2: Bambi!
1: Di bambi! Così suona male, ma perché? Non sei un esperto di cerbiatti. Vabbè, Jimmy, dopo vediamo.

The Boys of Summer, John Healy alle 14:18 minuti. C'è Claudio che scrive: ciao, sono Claudio da San Miniato. Siamo stati in Giappone 8 anni fa con mia moglie. Nara è la prefettura dove ci sono i bambi in giro ed è anche il nome della nostra cagnolina, pensando proprio al Giappone. Saluti, grazie Claudio e grazie a tutti quelli che insomma hanno mandato una risposta uguale, insomma informandoci che si trattava di Nara. Non sono mai stata in Giappone, quindi purtroppo vivo nell'immaginario di questi luoghi. Un giorno ce la farò ad andarci, però ecco, che cosa hanno in comune il Giappone e la Svezia? Sicuramente un grande ordine, sempre nella mia immaginazione di ciò che è il Giappone, e poi il fatto che ci siano i bambi in giro che ti tagliano la strada, che corrono felici, meraviglioso. Io mai stata grande fan di tutto quello che è troppo nordico, ma la Svezia mi ha sorpreso. Se avete un weekend libero, perché non andare?

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 14:27 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Allora, Jimmy è qua in studio. E siccome ti ho menzionato, Luca scrive: la mia band si chiama Jimmy's Dogs. I cani di Jimmy. Ma in onore di Jimmy D? O è una casualità? Ti immagini che è in onore tuo? E loro sono la tua band. Che cosa faresti se avessi una band? Che ruolo avresti tu in una band?
5: Dillo!
10: Voglio guidare il camion!
9: Perfetto, sarebbe quello che guida il bus tour, si chiama, non il camion. Il camion trasporta altre cose. Ma smettila!

0: Ed erano in Metallica con Fuel alle 14:32 e 32 Metallica, davvero? Ma che sta succedendo?
1: L'effetto
0: Hetfield, il nostro Papa Hat. Vabbè, stavo per dire Metallica, che ormai è dal 2023 che non fanno musica nuova. Abbiamo amato 72 Seasons, certo, un disco che ho consumato. È stato bellissimo vederli in tour quando sono passati dall'Italia. Sì, per me uno dei concerti più memorabili di tutta la mia vita. Scaletta praticamente perfetta quella dei concerti di Metallica, però sarebbe bello, non lo so, avere anche solo un singolo, un anticipo, un assaggio. Non è proprio fame la mia, è voglia di qualcosa firmato Metallica che suoni nuovo, che suoni incazzatissimo. Siete con me?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:40 minuti e they're back. YouTube sono tornati, ve l'abbiamo raccontato anche attraverso i nostri social, insomma, di questo evento celebrativo che li ha portati in giro per la loro città d'origine, ovvero Dublino, dove hanno celebrato 50 anni di carriera e insomma anche tutto quello che ancora deve venire, tipo questa canzone Silenzio che attualmente è nella nostra top 20. Lunga vita a queste band iconiche e soprattutto insomma all'amore nei confronti di artisti, all'amore nei confronti della musica. Oggi è una giornata speciale soprattutto nei confronti di una band che nei primi anni 2000 ha segnato un'intera generazione. Una delle ragioni per cui, come dice un mio amico, mi pittavo le unghie di nero erano gli Evanescence, che questa sera tornano in Italia per un'unica data del loro tour europeo, precisamente a Bologna. Radio Freccia è radio partner dell'evento e anche per quanto riguarda questa data vi racconteremo ovviamente tutto sul nostro profilo Instagram Radio Freccia Off con una F sola. Seguiteci, è Radio Freccia OF, non con due F perché due F significherebbe spento, una radio spenta non piace a nessuno, è off perché è official, gli originali, mica tavocchi.

Glorious Andreas Johnson alle 14:44 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia, soprattutto di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Per me dire ritrovare i nostri programmi è una frase difficilissima, perché su Grammy mi sviene una sinapsi di solito, e quindi Grammy. Dillo tu, ritrovare i nostri programmi senza Antani. Bene, vedi che è difficile?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:50 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme, assieme alla vostra Cecilia ovviamente. Abbiamo altre due ore di questo viaggio lunghissimo che, come dicevo, per quanto riguarda oggi si concluderà con un concertone, quello degli Evanescence a Bologna, unica data italiana, grande ritorno attesissimo nel nostro paese. C'è qualcuno di voi che in questo momento è in macchina e magari sta andando verso Bologna, dove c'è anche Zimbidi della vecchia Bologna, insomma fatemi sapere. Ho detto che molta gente sta venendo a Bologna per gli Evanescence stasera, quindi godetevi il concerto, godetevi questo momento revival dei primi anni 2000, di quello che insomma sono un po' i ricordi importanti per molti adolescenti. Io mi ci ritrovo pienamente, anche se non ero ancora adolescente, era ancora una fase intermedia, preadolescenza, ok, quando iniziavi ogni tanto a imbatterti nei video dove c'era Emily che cadeva da un palazzo cantando e dicevi wow, incredibile. Ma perché state ridendo? Che io vi vedo oggi abbiamo un problema in studio, le luci rimangono accese, di solito lo studio rimane vuoto quando uno è in diretta, quindi io non li vedo. Di cosa sta? Se avete coraggio dovreste dirlo al microfono. Ma no, lascia stare, fatti i fatti tuoi. Mi sento ancora come quando io ero molto piccola e mi trattavate come la sorellina, quella no, nemmeno, aspetta, la cugina che ti appioppavano al mare. Però portati dietro anche Cecilia, che ci rimane male. Ciao Matte, ciao Jimmy. Adesso starò con voi tutto il giorno. E tu eri lì che dicevi adesso mia cugina tira un calcione, invece no, se li schivavo tutti i calci. No, no, non devi rimanere, ti porti dietro tua cugina che è più piccola. E se poi torna a casa piangendo non esci per una settimana. Io così. Tieni la chitarra tu per fare un bel falò. Ai falò si canta più la canzone del sole o Wonderwall? Grande sondaggio.
2: Domenico Bini.
1: Ma che Domenico Bini?
2: Bruno Martino.
1: Non avete mai limonato voi due, lascia stare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland, insieme alla vostra Cecil che sono io. Benvenuti. Benvenute, benvenuti. Oggi siamo molto inclusive, lasciamo spazio safe per tutti quanti. Spero che questo sia un buon lunedì e che il rientro dal fine settimana non sia stato troppo traumatico. Che cosa avete fatto? Io ho condiviso con voi il mio weekend. Voglio sapere voi dove vi siete recati, se in luoghi lontani o se avete deciso di passarlo a casa o magari lavorando. Insomma, fate sì che questo sia un momento anche di ricordo, come se steste compilando il vostro diario e steste arrivando a un momento in cui dite, beh, non è andata così male.

10:41 con Still Waiting alle 15:03 minuti. Welcome everybody, benvenuti in questo, appunto, questo secondo momento di raccoglimento e di condivisione che si chiama Electric Ladyland insieme a me. Io mi chiamo Cecil B e soprattutto insieme al nostro numero, ovvero il 366-663-4466. C'è chi dice: ciao Cecil, io ho assistito alla nascita di una nuova sfrecciata, mia figlia Grace, un abbraccio da Leo. Leo, auguri e benvenuta Grace. Benvenuta Grace, mi piace una giovanissima rocker che viene educata benissimo fin dal principio e che magari un giorno diventerà musicista anche lei e conquisterà il mondo. Mi piace. Come mi piace questa band, quella che sentite in sottofondo, ovvero gli XX con la loro Sunset, a seguire i Black Keys che, come ben sapete, una decina di giorni fa sono tornati in Italia con una doppia data all'Alcatraz di Milano, tutte e due sold out e hanno conquistato il nostro cuore. Enjoy!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 11 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 28 di settembre. Vi ricordo che siamo in un periodo molto molto generoso. Se fino a settimana scorsa vi stavamo regalando i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, arriva un altro momento non dedicato alla storica band britannica, ma bensì dedicato agli Shinedown, che tornano in Italia in questo momento. Appunto, vi regaliamo i biglietti per assistere al loro concerto. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner special and contest, oppure dal sito radiofreccia.it scorrete verso il basso, trovate il bannerone che è contornato da un bel tasto rosso con scritto partecipa, seguite le istruzioni e vedrete che questa volta i fortunati potreste essere voi.

Gli Aerosmith con Janis Garagana alle 15:17 minuti. Siete sempre collegati su Radio Freccia, almeno spero che lo siate sempre, o comunque in questo momento lo siete, se siete sentendo oggi sbaglio tutte le vocali, perché a fare la deficiente, cercare di leggere le parole svedesi cambiando negli accenti, adesso faccio la stessa cosa pure con la mia lingua parlata. Mi è venuta un po' di Luca Giuratite. Buonasera a tutto il pubblico femminile, a tutto il pubblico femminile. Va bene, dicevo, se state ascoltando ora le mie parole significa che state ascoltando Radio Freccia, e quindi io vi ricordo che Radio Freccia la puoi anche vedere oltre che ascoltare attraverso la nostra radiovisione. Quindi abbiamo due canali, uno sul digitale terrestre, il 258, l'altro su Sky, il 738, tutto rigorosamente in alta definizione. Ci trovate i video delle vostre canzoni preferite, spezzoni presi da grandi live, da festival che hanno fatto la storia della musica, e poi ovviamente la possibilità di buttare un occhio all'interno dei nostri studi e vedere le nostre brutte facce. Fra poco il ritorno dei Weezer dalla nostra Top 20, ora gli Skank and See My Report.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 15 e 25 minuti, sempre con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Buon lunedì 28 di settembre, che come ha scritto un ascoltatore è un giorno dopo il mio compleanno. È vero, grazie per gli auguri, mi imbarazzo sempre un po', grazie mille. Molti mi hanno scritto anche sui social, ho apprezzato tantissimo, sappiatelo. Vi abbraccio forte forte forte, è bellissimo pensare che insomma io abbia passato tutti i miei 20 anni all'interno della vita di Radio Freccia. Quest'anno sono 10 anni di Freccia, 10 anni che lavoro qui, e pensare che sono entrata che ne avevo 21 e adesso ne ho qualcuno in più mi ha fatto emozionare tanto.

Ed era Bob Marley con Gem In, a tagliare così a metà la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody all'interno di questa seconda parte dello show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate gente, meditate. Ora sono molto felice perché, scusate, colpo di tosse in diretta perché lo show in diretta, Gigi mi ha regalato un vinile che non riuscivo a trovare. E questo lo dico a tutti, regalare musica è sempre un gesto bellissimo, soprattutto se conoscete un po' i gusti della persona a cui dovete fare un regalo. Regalare musica vi porta sempre a un successo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:37 minuti, sempre in diretta dai nostri studi di Milano. Anche se sono in un periodo in cui mi piacerebbe molto spostarmi, magari andare negli studi di Roma, così per vedere Roma. Roma è una di quelle città dove ho bisogno di andare almeno una volta l'anno. È una città dove non sono andata per tanto tempo, poi l'ho ritrovata e adesso sento che soprattutto per vedere quei cieli che solo Roma ha. Devo dire, anche Stoccolma vantava dei cieli veramente notevoli, che sembravano quasi più vicini in prospettiva rispetto al cielo che c'è qui. Ovviamente tutta suggestione, però la sensazione che ho avuto è stata quella. Comunque, in diretta dal nostro studio di Milano, sempre con la vostra Cécile, e ora con i Disturbed e la loro Down With Sickness.

Ed erano i Disturbed, 15:43 minuti. Vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, scaricate la nostra app, quella di RTL 125 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia. Oltretutto potrete ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Sono riuscita a dirlo bene, potrete ritrovare i nostri programmi. Sì, ogni tanto ce la faccio a non scivolare sulle mie stesse parole in maniera così imbranata. Comunque, allora, secondo me, quando nasci imbranato, poi andando avanti nella vita comunque impari a dominare questo lato del tuo carattere. Cioè, magari da ragazzino sei decisamente molto imbranato, rovesci le cose. Sto parlando da imbranata a persone che lo sono all'ascolto, quindi sapete cosa. Poi diventate adulti, ok? E questo tratto del vostro carattere un po' viene a mancare. Magari non rovesciate i bicchieri tutti i giorni, ma poi c'è quel momento in cui vi viene chiesto di fare qualcosa, magari sapete che ci sono delle persone che vi guardano, oppure correte il rischio di rovesciare qualcosa, di rompere qualcosa, e lì il vostro cervello inizia a dire: non sei più l'imbranato di una volta, invece sì, e fai un casino incredibile. Mi è successo ieri sera, ancora porto le ferite sull'orgoglio.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:51 minuti, abbiamo appena ascoltato i Mountain Goats con Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Non vi racconterò di nuovo la storia che c'è dietro questo brano, visto che lo faccio dal giorno 1 in cui abbiamo avuto la canzone in Top 20, a meno che non me lo chiediate. Se arriva anche solo un messaggio lo racconto. No, scherzo, scherzo. E niente, stavo cercando i Mountain Goats su internet e vedi, tutto si collega. Vi stavo parlando del fatto che sono ritornata a Stoccolma proprio oggi e di come insomma abbia amato tantissimo visitare per la prima volta la Svezia, e non appena ho scritto Mountain Goats su Google mi è venuto fuori data più vicina 7 ottobre Stoccolma Svezia, e poi l'8 suonano a Oslo in Norvegia, quindi comunque passano dall'Italia. Se vi capita di passare per qualche paese scandinavo il mese prossimo, sappiate che potreste anche imbattervi nei Mountain Goats, canzone che sto apprezzando tanto da un punto di vista proprio della presa bene, del I will rise to this occasion, che viene un po' cantato, accompagnato dietro al racconto che riguarda Charlie Sheen, di quella volta che chiamò i poliziotti perché stava guardando un film horror giapponese e sostenne che le scene che venivano trattate all'interno del film fossero reali, cioè la gente che veniva ammazzata in questo horror veniva ammazzata davvero. Basta, l'ho già raccontato, ho fatto un mega riassunto, però mi piace troppo questa storia. Beh, ma poi soprattutto perché ti chiama un attore, no? Quindi tu, federale, tu, agente dell'FBI, dici cosa faccio? Magari questo è dell'ambiente, magari sa delle cose che in realtà non ci sta dicendo, ha preso coraggio di raccontarci, bisogna chiamare la produzione, e aprono questa indagine che poi si rivela finta, cioè non era morto nessuno, per fortuna, era solo un film horror con degli effetti speciali evidentemente molto d'effetto, che rendevano il tutto estremamente reale. Non vedrò mai questo film, io non sono grande fan dell'horror, cioè sono già terrorizzata quando mi capita di imbattermi in qualche replica di Don Matteo, c'è cioè un omicidio da risolvere, un problema da scovare, qualcuno che si sta comportando male. Già con Don Matteo io prendo proprio quella tachicardia. Figurati un film dove c'è stato comunque il bisogno di verificare che ciò che Charlie Sheen dicesse fosse vero, cioè veramente in sto film la gente muore, quindi comunque truce, aiuto. Poi alla fine non è stato così, quindi bene, meno male che hanno fatto le indagini. Ma chissà poi come si è tradotto il tutto per Charlie Sheen, avrà preso una multa, non so.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Non so come ci siamo arrivati così dritti fino alle 4, terza ora insieme di Electric Ladyland, insieme a me, la vostra Cecile, benvenuti a tutti quanti, ben ritrovati quelli che già erano collegati, magari stanno viaggiando sulle frequenze di Freccia anche da stamattina e non ci hanno lasciato nemmeno in pausa pranzo. Oppure ben arrivati a quelli che per la prima volta si imbattono in queste indomite frequenze, che poi di indomito hanno ben poco, io sono solo imbranata, questo ci ho tenuto a sottolinearlo poco fa, una sorta di ode al non essere bravi nell'essere precisi, ma farsi prendere dall'emozione quando bisogna fare qualcosa. Ci sono veramente delle situazioni dove tu ricordi, no, magari quell'imprecisione che avevi quando eri più giovane, quando eri più piccolo, e anche se sei grande e adulto e hai la tua vita e le tue convinzioni, ci sarà sempre quella cosa che ti farà un po' tentennare, e forse è bello così. Ricordiamo di essere poi umani. Facciamo un bel salto indietro nel tempo. Qualche giorno fa celebravamo proprio l'anniversario di pubblicazione di questo disco. Parliamo di Nevermind, uno dei brani più conosciuti di sempre degli anni 90. Questo è Smells Like Teen Spirit, ladies and gentlemen, in Nirvana.

Erano in Nirvana con Smells Like Teen Spirit. In questo periodo sono arrivata alla conclusione che il numero di variabili di magliette di Nirvana che esistono sulla faccia della terra è veramente infinito, con una crescita esponenziale. Cioè, ogni volta che mi ritrovo in un negozio di second hand, vintage, oppure a qualche mercatino, qualsiasi cosa venga venduta, a un certo punto trovi una maglietta di Nirvana ed è bellissimo, le vorrei tutte. Cioè, fosse per me, io avrei 149 magliette di Nirvana, sempre alla ricerca della 150esima, che non riesci mai a decidere, perché vuoi che il numero con la cifra tonda sia importante, quindi le spulci tutte e poi torni sempre a casa con la mare in bocca. Dici, forse avrei dovuto contarla, forse lei era la 150esima, invece ne ho due e va bene così. Torniamo alla nostra musica fra poco, dalla nostra top 20, i Queens of the Stone Age con Easy Street, canzone bellissima che ha segnato il ritorno di una band che amo follemente. Ora invece ritroviamo i Kaiser Chiefs, questa è Ruby Ruby Ruby.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16 e 13 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì, di questa apertura di settimana assieme, ma anche di quasi fine del mese di settembre. Un bel momento per quanto mi riguarda, non solo perché è il mio compleanno, ma perché i compleanni, a prescindere da tutto quello che possono comportare emotivamente dentro di te, almeno per quanto mi riguarda, non sono un po' una ripartenza. Cioè, hai avuto dei mesacci, hai avuto magari delle esperienze non esattamente esaltanti, il tuo compleanno ti ricorda comunque che a un certo punto devi spostare la tua attenzione su qualcos'altro, perché è il tuo giorno. Avviene una volta l'anno, fanne buon uso, puoi anche ignorarlo, non devi per forza fare le feste, i grandi casini, però porta qualcosa di questo giorno con te e mettilo come un semino in una terra fertile che permetterà poi a una nuova pianta, a un fiore, a quello che poi vorrai diventare, di crescere o quantomeno di evolvere. Questo programma si chiama Electric Ladyland e sappiamo tutti perché. È legato al signore che sentite in sottofondo, che ora troviamo con Red House per voi su Freccia. Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix con Red House. C'è chi mi ha detto: ciao Cecil, in primis tanti auguri, secondo me oggi non hai la lingua intrecciata in modo particolare, sei solo in modalità traduzione simultanea, probabilmente per gli effetti che parlare una lingua straniera porta con sé, magari se fai questa cosa per giorni. Ci sta, ma mi sento anche di dire che è probabilmente il fatto di essere partita stamattina, il volo alle 6, arrivi in aeroporto e corri, i gatti, il cibo, è semplicemente la frenesia della mattinata, ma non penso che sia solo per il fatto di aver parlato inglese per 2 o 3 giorni, anzi quello mi ha fatto decisamente molto bene. Cosa invidiabile ovviamente di un paese come la Svezia, tutti perfettamente bilingui, tutti, dai giovani ai più anziani.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 16:26, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. Mi sono alzata velocemente dallo sgabello dove stavo leggendo delle notizie e ora ho questa meravigliosa vita puntinata davanti agli occhi, come se fosse tutto un'ossessione per i dalmata, come Crudelia Demon, quando nel secondo film, non parliamo del cartone meraviglioso della Disney, ma nel secondo film ha una redenzione, è cambiata e a un certo punto ricade nella tentazione di voler la pelliccia di dalmata. Crudelia Demon è un personaggio tremendo, ogni tanto ho degli incubi, è uno dei villain delle storie Disney che mi ha sempre un po' affascinato per il suo stile, per questo suo mistero, per questa sua idea, no, di moda, dall'altra parte l'orrore di quello che lei è disposta a fare per riuscire a avere quell'idea di moda, quindi un villain fatto benissimo, terrorizzante, che mi perseguita anche a 30 anni.

My Sharona The Neck alle 16:31 minuti, sempre qui con la vostra Cecilia in diretta su Radio Freccia. Questa è Electric Ladyland, siamo in radiovisione ai nostri due canali, non uno ma bensì due, uno su digitale terrestre che è il 258, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, quindi anche i più lazy, anche le persone un po' più pigre, basta che mettiate un pollice sul 2, lo trascini verso il basso e ci hai trovato. Nel caso non ci dovessi poi trovare, al 258 risintonizza il televisore per ritrovare la radio come era, il mondo com'è. Poi nel caso tu abbia pure Sky, ci trovi anche lì, 738, quindi 258 del digitale, 738 di Sky, video, musica, tutto da seguire o comodamente spaparanzati sul vostro divano, oppure se siete dei tipi più atletici mentre correte sul vostro tapirulan.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10:39 minuti con se Silvia al microfono che accompagna fino alle 17, non so perché parlo di me stessa in terza persona, cosa che odio. Io sono Cecilia e vi parlo qui dai nostri studi di Milano. Ho sempre avuto un po' di, come dire,

I Kiss con Detroit Rock City alle 16:43 minuti. Vi ricordo che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Fra poco la nostra top 20, il ritorno dei Fountains DC, che insomma ci hanno regalato questa Marianne, annunciando poi il nuovo album che sarà nostro in ottobre. È uscita anche la tracklist di questo disco, che vede, stiamo parlando di Dopamine Chamber, che sarà nostro il 16 di ottobre 2026, che vede al proprio interno anche una collaborazione, cioè, come dire, improbabile ma meravigliosa, che io non vedo l'ora di vivere, di mangiare, di rendere mia, ovvero con Rosalia. Quindi Fountains DC e Rosalia credo che sia uno dei connubi dell'anno, cioè mi aspetto tanto e so che le mie aspettative non verranno deluse.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 51 minuti, siamo arrivati alla fine. This is the end, my only friend, the end. Non nella accezione dei Doors di questa frase, cioè non usiamo il concetto di fine e traslarla sulla vita stessa, no, semplicemente la fine di questo lunedì, di queste nostre tre ore, di questo appuntamento che apre la settimana in una giornata importante comunque per noi di Radio Freccia, perché oggi 28 di settembre, ve l'ho già ricordato ma ci tengo a ribadirlo, tornano gli Evanescence, come dicevo quando ero giovane, gli Evanescence, la band di Amy Lee in Italia, unica data del loro tour europeo in quel di Bologna, data sold out. Noi di Radio Freccia siamo partner dell'evento e questa sera ci saranno dei collegamenti con la nostra Titania, che sarà lì assieme a Granger per raccontarvi le emozioni di un concerto che secondo me veramente non potrà lasciare indifferenti le persone che ci stanno andando e che potranno rivivere gli anni 2000 dal lato giusto, non quello tutto pop colorato ma quello un po' più emo core, che ci ricordava quanto fosse importante pittarci le unghie di nero e tenere sempre il ciuffo davanti all'occhio in modo tale da avere sempre uno stile molto misterioso. Poi di misterio c'era molto poco, cioè era molto mainstream il tutto, ma ti sentivi comunque un grande alternativo che pensava fuori dagli schemi. Io adoro questa cosa, ripensando ai miei tempi, quanto mi sentivo all'avanguardia e diversa, e invece no. Ma va bene lo stesso, nella vita non bisogna essere sempre diversi, sempre fuori dal coro o controcorrente. Ogni tanto va bene semplicemente fare quello che ti va, anche se lo fanno tutti gli altri, anche se questa cosa non ti rende speciale, è molto più coerente. La coerenza è più importante dell'essere speciali, ricordatevelo sempre, cioè go with the flow of your own life, cioè segui il flow della tua vita, non di quello che in teoria dovresti fare per essere un'altra cosa o per essere come gli altri ti vogliono. Entrambe le opzioni sono sbagliate se non coincidono con quella che è la tua coerenza. Comunque tutto questo, questa super cazzola conclusiva delle nostre tre ore, per dirvi: godetevi il concerto se stasera siete a Bologna, se vedete Titania andate, abbracciatela, e noi ci risentiamo domani come sempre, God liking, a Dio piacendo, qui in diretta su Freccia a partire dalle 14. Un bacio a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 28 settembre. Luna Rossa ha vinto le regate preliminari dell'America's Cup tenute tra venerdì e domenica nel Golfo di Napoli. Sempre più biblioteche permettono di prendere in prestito gli ebook e questo sta portando a un calo delle vendite delle librerie. Il vantaggio di Antonelli nel mondiale di Formula 1 è diminuito di una ventina di punti, ma c'è ancora del margine per sbocciare. Ne parliamo con Fabio Tavelli.
1: And we're back, si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 28 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18, with the best rock and roll in town, buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi è la radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, condividete. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
3: Ciao cari.
1: In redazione Diana Consolazio. Aiuto. È l'inizio di una nuova settimana. Testa già sabato?

0: Oioio, sto fine settimana schifo con schifo. Tra festa di compleanno di un amico e anniversario di matrimonio, ho fatto fuori da solo tipo 5 bottiglie di vino in 2 giorni.
1: No, non va bene. Non va bene.
0: Se mi danno in via da Montemorello, arrivo a Rosoloni a giocare a bowling con la torre di Pisa, per davvero. Poi.
1: No, non va bene questo. Questo non va bene. Schifo, quindi. Abbiamo già nella colonna schifo con dignità uno. Possiamo mettere dignità da fare schifo. Tu come sei, Fabione? No, eh? Dignità. Allora pari. Io devo essere sincero, mi devo mettere nella colonna numero uno. Fatto abbastanza schifo. Però vabbè, è andato. Ma adesso ti spiego, succede, vabbè. Sono quelle cose che non controlli più. Diana, come sei tu a archivio? Schifo o...
2: grande dignità.
1: Grande dignità. Quindi sì. Siamo due pari per il momento. Diciamo che la settimana comincia con delle solide basi. Solidissime basi. No, io sono stato a Gorizia a un... chiamiamolo, non so, evento. Boh. Coinvolge tutta la città. È un'iniziativa che si chiama Gusti di Frontiera. E praticamente lì cosa succede? Succede che arrivano gli stand di tutto il mondo. Quindi puoi mangiare e bere cose di tutto il mondo. E la città viene presa d'assalto. Gorizia di suo cosa terrà? 30.000, 40.000 persone il centro. Pare, negli anni d'oro, adesso secondo me ce n'era un po' meno, ma di solito durante quel weekend lì arriva tipo 500.000 di persone. È un macello. Ti dico solo che mi sono trovato a twerkare allo stand dei brasiliani. Ti dico solo questo. Bellissimo. Partivano con bar, una roba clamorosa. Mangiato. Tra l'altro ho trovato anche gli ascoltatori di Freccia, che saluto. Non abbiamo avuto molto tempo di fare due chiacchiere, ma gli mando un abbraccio virtuale. È stato molto bello. E a questo proposito avrei bisogno di fare un sondaggio. Lo butto lì, è una cosa non richiesta, ma poi la chiudiamo. Guidavo ieri tornando a casa, mi sono sucato tutta la A4 praticamente per... io ho fatto schifo e basta, caro nessuno. Sabato notte mi hanno rimosso l'auto per una svista. Ascolta, dai, ma vieni a raccontarla qua.

0: ho pagato 400 euro di carro attrezzi giusto oggi, che schifo. vabbè, dai, quello può capitare. No, dicevo, mi sono fatto tutta l'autostrada. Posso essere sincero, lo dico non perché c'entri con le strade in sé per sé, ma l'odore che c'è in autostrada è cambiato. Cioè, ci sono delle proprio dei banchi di odori molesti che arrivano, secondo me, dalle fabbriche. Cioè, proprio dei momenti in cui fai... ma cosa è successo qua? Sembra di passare attraverso, non lo so, le aree dove ci sono le concerie. Poi è ovvio che non ci sono concerie lungo tutta l'autostrada. Però non so se da voi è la stessa cosa, ma ultimamente mi rivolgo più agli amici che fanno la 4, che è quella che io faccio più spesso. Non so se da voi è lo stesso, però... Oh, sai che ti giuro, più ma 4, 5, 6 volte dici, ma c'è qualche cosa che non va.
1: Beh, però se posso dire, anche fuori da casa mia, che non abito in città, sono un po' in campagna, c'è questo periodo dove arriva questo odore, come dici te, di conceria, e non so da dove provenga.
0: Ma vero allora?
1: No, cioè...
0: Ma sarà il periodo, dici?
1: O comunque concimano, perché passi in mezzo ai campi.
0: Sì, anche, però passi anche in mezzo...
1: Probabilmente hanno cambiato il concime.
0: Hanno cambiato il concime o passi in mezzo ai capannoni e i capannoni a fine settembre fanno qualcosa, che non lo so. Magari qualcuno ci può aiutare. Devo ancora riprendermi bene, non vedo l'ora di divanarmi. Stamattina è stata difficilissima, ma vedo quasi la luce fuori dal tunnel. Comprendo l'hangover di lunedì in ufficio, sappiate che siamo con voi, se capita, nel dubbio ovviamente, noi ve lo diciamo, divertitevi con moderazione, fate i bravi, se per caso andate lunghi noi vi vogliamo bene, ci tenete botta, arriveranno le 6 anche quest'oggi, in qualche modo la portiamo a casa. Sai biodigestori? Cosa vuol dire, cosa vuol dire biodigestori? Lo sai tu?
1: Provo a immaginare? Saranno quelle fosse dove mettono i rifiuti.
0: Eccolo qua, aspetta. È un impianto industriale o agricolo che trasforma i rifiuti organici in biogas e fertilizzante naturale tramite la decomposizione batterica. Ma si vede che allora hanno un periodo in cui lo fanno, perché vi giuro, raga, passare per la... Era una roba micidiale.
1: È che probabilmente sono anche aumentati, che prima non c'erano, adesso ci sono e...
0: Può darsi. Per smaltire magari delle cose. Ci può stare. Magari se siete della zona ce lo potete confermare. Sai che cosa questo problema non l'ha avuto? Il mare del Golfo di Napoli. Su questo mi sento di dire che ma siamo molto tranquilli. L'aria è decisamente più buona e più bella e c'è anche un buon vento, tanto che è stato un buon weekend per Luna Rossa. No, ti prego, no. Allora. No. Fabione. Allora, lo dico con la deferenza e il timore reverenziale nei confronti del maestro Renzo Arbore. Maestro, noi la amiamo e la rispettiamo e la portiamo nel cuore. Però no, Fabione, questo non può, no, questa qua siamo veramente oltre il balzo del pensiero. Qua siamo proprio oltre. Ah, tira già su la canzone quella lì dei December, che mettiamo quella lì. Dizionario veloce. Non stiamo a andare troppo sul tecnico, ma è giusto per renderci un po' conto, siccome magari le sentite da qui in avanti, parte l'America's Cup. Questi erano i preliminari, se va bene ne sentirete parlare. Allora, bolina uguale andare contro vento. Quindi, con salmone, bolina, la facciamo facile. Poppa, andare nella direzione del vento. Quindi il vento tira verso nord, la barca va verso nord. E infatti si dice vento in poppa, andare così. Poi leggo, virata, cambiare lato passando con la prua nel vento. Quindi vuol dire che tu sei... se ho capito bene, controvento, passi e passi in mezzo alla direzione e cambi lato, ok? Il contrario è la strambata con la poppa nel vento, quindi tu ce l'hai a favore e cambi lato, ok? Il lato da cui arriva, questo è un piccolo glossario, così magari ve ne parlate con gli amici, eccetera, eccetera. Il lato da cui arriva il vento si chiama mure. Io leggo e leggo sulla fiducia. Adesso arriveranno dei commenti dei marinai e gente di mare che fanno capisci niente, eccetera, eccetera. Beneficio del dubbio, raga. Orzare vuol dire andare verso il vento, mentre il contrario è poggiare, cioè allontanarsi dal vento. È chiaro che si ragiona sempre per destra o sinistra, perché è navigazione e quindi è un po' come andare in macchina. Sterzare, sottosterzare o sovrasterzare. visto che dopo parleremo anche di Formula 1. Le ultime due e poi la chiudiamo. La traiettoria che porta alla boa. Voi sapete che le regate sono un avanti indietro per un tot di volte in un campo di gara. La traiettoria che porta alla boa si chiama ley line e la penalità, questo è facile, si chiama penalty, perché magari hai strambato duro, hai vibrato, hai cazzato la randa, eccetera, eccetera, quando non lo dovevi fare. Tutto questo per dirvi che il mondo del mare, ma non servo certo io a sottolinearlo, è ricco di storie, è ricco di dinamiche e magari anche di favelle, che possono avere un suono magari retro, ma essere molto attuali. Secondo me questa non la conoscete. È una storia dei Decemberists che si chiama The Mariner's Revenge Song.

0: E di colpo un matrimonio in Grecia. Spacca un piatto, Fabione, spacca un bicchiere. Viva gli sposi! Vai con un'altra grappa. Cosa stai facendo? Hai finito il vino sul mixer, sì. It Decemberist con The Marines Revenge Song. Su Freccia alle 17:24 minuti.
1: Ma sono l'unico che sente odore di formaggio o qualcosa del genere ogni volta che passo nei pressi di Vicenza o giù di lì.
0: Sì.
1: Avanti e indietro, sempre quello.
0: Sì, bravo, anche quella lì. Perché non è sempre odore importante, un po', è anche qualcosa che ti richiama.
2: È acre, acidulo.
0: Alcuni momenti
2: è acidulo. Pungente, ti entra proprio nel naso e sta lì.
0: Però confermi che in alcuni punti dici, ma questo è formaggio, cioè c'è un caseificio. Però il caseificio di fianco all'autostrada, non sempre.
3: Sì, ma la domanda principe che ci facciamo a tutti noi è questa.
0: Quale?
3: Perché si chiama poppa se è dietro?
0: ma qui entriamo nella filosofia della navigazione, non te la so dire. Magari qua, ma allora adesso lo possiamo cercare. Il punto è che, come avete capito, come al solito apriamo 400 parentesi e arrivano di conseguenza 400 messaggi. Fabione, sì, ma dove? Oh. E che cazzo, però. Ma come no?
4: Vai, rifa.
0: Sì, ma dove? Andiamo.

0: bella per i double swindle. Allora, come avete capito, abbiamo parlato di odori mentre seguite in autostrada e anche di luna rossa e della terminologia. Schiaccio un messaggio a caso dei tanti che ha selezionato Diana, non so dove andremo, vediamo un po', vai.
1: Ciao nessuno.
0: Ciao.
1: Io quando faccio la 14, direzione Bologna, e passo nella zona di Forlì, Cesena, sti posti qua, puzza di merda non finire.
0: Ah, scusa.
1: Comunque questo weekend ho fatto schifo, questa della birra ho fatto schifo.
0: Ma scusa. Ma allora... un po' meno, abbiamo capito, anche se ci giri attorno,
2: ecco. Anche sulla 14, eccolo, c'è Tampieri, una bella azienda, grande, e come lui fa una bella puzza per la strada, si riconosce.
0: È il cantiere anche lì.
3: Nessuno, di la verità, cos'hai combinato a Gorizia? Dai, altro che banchi di odore.
0: No, giuro. A parte andare a far festa con gli amici.
4: Allora, a me lui sta sulle balle, comunque, gran weekend di Russell, ha guidato veramente bene.
0: No, ma Russell ne parliamo dopo della Formula 1, dai, vai.
5: Comunque, nessuno usano anche i fanghi dei depuratori per concimare i campi e quelli ti assicuro che puzzano parecchio.
0: Ah, ok.
5: Ciao.
0: Cioè i depuratori vengono infangati, questi, e poi dopo prendo quella roba lì e... Beh, immagino che dipenda dall'azienda però, perché se sono delle cose che fanno, come dire, dei resti importanti che possono nuocere alla salute del terreno, magari quelli no, immagino, poi magari mi sbaglio.
6: Da fine agosto a inizio novembre c'è il periodo degli spandimenti degli impianti a biogas.
0: Eccolo.
6: Quindi è probabile che il problema sia proprio quello.
0: Da fine agosto, ciao, a inizio novembre, hanno iniziato a impianti a biogas. Vedi che abbiamo le nostre risposte grazie ai nostri ascoltatori. Ma grande! Che rispondiamo a tutto, certo. Sha-la-la-la-la-la-la. Alla fine, perché la poppa sta di... questa rimane un mistero. Magari lo chiediamo a Fabio Tavelli.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ma do oggi che voglia di incominciare una rissa in un pub irlandese.
1: No, non è il caso, non è il caso. Mi rendo conto che queste canzoni un po' te la facciano salire questa roba qua. Però no, i Pogues con Fiesta su Freccia alle 17:37 minuti. Nessuno al microfono con voi fino alle 18. Certo, la Fiesta oggi sarà in casa Russell, sicuramente, se avete seguito il Gran Premio di Azerbaijan. Certo, bisognerebbe anche controllare che la situazione nei pub irlandesi sia tutta a posto. Non so se fidarvi, ma io nel dubbio lo chiedo a Fabio Tavelli. Buon pomeriggio.
2: Aspetta, ciao, che... ciao Matteo, ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio, che lusso, che sogno, che trionfo, che panorama.
2: Ma guarda che cielo, guarda che cielo. Il cielo d'Irlanda, sono al Trinity College, dentro il cortile, ed è un posto fantastico, un posto di cultura naturalmente, dove io qui sono ospite non so per quanto, ma però comunque adesso arriva mia figlia che invece studia qui e quindi mi saprà indirizzare meglio. Comunque buon pomeriggio da Dublino, ragazzi.
1: Buon pomeriggio, che bello saperti e soprattutto grazie, che bello saperti vicino anche a chilometri di distanza innanzitutto.
2: A
1: quanti minuti sei dalla tua prima birra?
2: Ah, diciamo che quando ci diciamo ciao, io credo di uscire qui dal Trinity e già un paio di posti li ho visti, quindi Temple Bar è qui molto vicino.
1: Direi che
2: la prima Guinness è già nel mirino entro le 5 ora locale, perché qua siamo un'ora indietro.
1: E secondo te George Russell, dopo aver vinto, dopo settimane di stenti e di pianti e stridore di denti, quanto ci ha messo dal retropodio a raggiungere il primo bar?
2: Guarda, io non so le abitudini alcoliche di George Russell, no, non mi dà l'idea di essere uno particolarmente da pub, mi sembra un pochino più col mignolino all'insù, però io credo che dopo aver vinto così Baku possa fare una sincera e significativa eccezione, quindi penso proprio di sì, al contrario di Lando Norris che invece ha bevuto la bile per il strike di Colapinto.
1: Allora, ricordiamo per chi non avesse visto il Gran Premio, vince George Russell su Mercedes, secondo Verstappen, che un altro po' gli finiva anche sulla gobba a Russell nell'ultimo momento, terzo un incredibile Ajar che si candida secondo me a Tamaro del weekend, se non altro.
2: No, ma per distacco, Matteo, per distacco, infatti. Cioè i team radio di Ajar secondo me entrano nella candidatura annuale del Tamaro.
1: Vogliamo già affrontarli? Che cosa ha detto?
2: Ma sì, a un certo punto il suo ingegnere gli ha detto: quanto ne avresti di più in aria pulita? Cioè lui era nello scarico di Verstappen, i due erano su due strategie diverse perché Verstappen aveva delle gomme che non andavano e Ajar sì, ma Ajar era molto vicino a Verstappen, per la prima volta sembrava poterlo passare. Allora gli ha detto: quanta ne hai di più stando in aria pulita? Cioè non scusate un po' di vento, non sorpassando Verstappen, perché questo non

si può dire per da contratto, però stando in aria pulita era una consecutio. E lui ha detto, ma mica tanto, sai, due decimi o qualcosina, ma io onestamente ha detto così,

0: Ma just in case.
1: No, sempre just in case. Deve essere un loro amico.
0: No, straordinario. No. Justin, esatto, è Justin Case.
1: Sì, è Justin Case. Il suo pseudonimo, forse su, non lo so, su MSN. Ho come l'impressione che il prossimo Gran Premio a Jar si trova la macchina sui mattoni.
0: È possibile. No, è possibile.
1: Per l'esa maestà. È il momento.
0: Tanto mia figlia mi dice di abbassare la voce, che non sono in radio e che c'è gente che si sta fermando a guardare cosa sto facendo. Quindi adesso scendo di un tono.
1: Sai che ti capisco, perché anch'io mi metto a urlare, la mia ragazza mi dice sempre basta che sembri sordo, basta il volume, stessa identica cosa. È il momento però di aprire, caro Fabio, il faldone Ferrari un secondo, perché a me sembra di capire. Allora, per la cronaca, Leclerc è arrivato quarto, Hamilton è arrivato sesto. A me sembra che una delle lezioni da trarre da questo weekend, sperando di non essere così scacciafiga, ma proviamoci lo stesso, è che comunque la Ferrari riesce a fagocitare qualsiasi cosa. Cioè il marchio, questo ombrello è talmente grande che se adesso tu vedi la faccia di Hamilton, uno che ha vinto 7 mondiali, sembra una persona che è stata bastonata da 2 anni e non ha mai trovato un briciolo di serenità.
0: È vero, ce lo ha detto Maurizio Arriva Bene in Race Anatomy. Tu arrivi alla gestione sportiva che pesi 80 kg, superi il tornello, strisci il badge e ne pesi già 130, perché proprio c'è un peso gigantesco. Questo è il bello e il brutto della Ferrari. È il bello perché la Ferrari così facendo riesce a essere quello che è nonostante gli insuccessi. Il brutto è che chiunque si metta la tuta rossa sente addosso una pressione pazzesca. E non sempre questa pressione così forte ti aiuta, anzi.
1: A questo proposito, la sparata di Horner, io ci verrei anche gratis portando anche un piatto di prosciutto crudo. ha senso o è solo una sparata perché cerco lavoro fortissimo e quindi vengo come volevo?
0: Due cose su questo. Lui è in uscita con un libro e quindi cerca un po' di pubblicità. Qualcuno pensa che sia un po' uno specchietto per le allodole, perché in realtà se tu vuoi andare in Ferrari l'ultima roba che fai è spiattellarla al Times, che non è esattamente la Gazzetta della Martesana, per cui la mia sensazione è che non ci sia questa possibilità. Anche perché Horner è proprio di stampo British, cioè la Formula 1 è molto British in tutto questo e Maranello è un'altra roba. E pensare che Horner possa calarsi nella realtà modenese e uscirne indenne, secondo me è molto ottimistico. Quindi io guarderei altrove.
1: Anche secondo me, se lo dici vuol dire che non lo fai, perché se no lo fai.
0: Bravo.
1: Prossima settimana si doveva andare in Bahrain, ma invece si va in Malesia. Piccolo cambio di rotta, giusto di qualche chilometrino.
0: Non proprio di strada.
1: Non proprio di strada, in chiusura. Ma alla fine a Imola, al posto di Abu Dhabi, ci si va oppure no?
0: Lo scopriremo nella prima settimana di ottobre, ti direi dopo Singapore, perché dopo Sepang ci sarà anche Singapore, perché poi i tempi se no non ci sono più. L'ultima idea di settimana scorsa era che forse Abu Dhabi poteva essere recuperata, ma Qatar no. Sinceramente, visto come stanno andando le cose stamattina, comincio a essere pessimista. E quindi potrebbe tornare in campo Imola per sostituire Abu Dhabi, quindi avremmo una gara in meno nel calendario, e questa è una cosa che favorirebbe evidentemente Kimi Antonelli.
1: Eh sì, che a questo punto inizia a guardare il trofeo con una certa bavetta. Fabio, in chiusura, dietro lì al Trinity College c'è la grande libreria, la Old Library, per cui adesso che sei distante poco dalla tua prima birra, ti ricordo che dentro lì c'è l'arpa originale, quella che ha dato proprio il simbolo, per cui se proverai a suonarla dopo 4-5 birre, sappi che noi siamo con te, volevo dirtelo.
0: È possibile che mi riesca anche qualche arpeggio, dai, vabbè, però ce ne vogliono almeno 4-5, no, non di meno.
1: Grazie come sempre Fabio, buona a Dublino.
0: Ci vediamo a Milano lunedì prossimo, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!

0: I pub di Dublino sono tutti meravigliosi, però nella Temple Bar il più bello in assoluto è Oliver St. John's Gogarty.
1: Oliver St. John's Gogarty, ha detto? Gogarty. Sì, Oliver St. John Gogarty. Però viene fuori un tipo, medico ed ex senatore dello Stato di... Pub, verrà fuori così. Ah sì, eccolo qui, Oliver St. John Gogarty. Vedi, innanzitutto grazie per la dritta. Secondo innanzitutto, quindi dopo tutto, brava a definirlo la Temple Bar, perché chi non è mai stato a Dublino non sa che Temple Bar non è solo il nome forse del pub più famoso di Dublino, perché è quello più turistico, quello dove c'è la statua, se non ricordo male, di James Joyce, dove sempre si suona costantemente, ma è la zona, che è una zona di Dublino che più in centro non si può, è proprio lì a, con le spalle sul fiume e, come dire, la pancia sul bancone. Si chiama Temple Bar perché prende il nome dal signor Temple, che nel 1600 era il rettore del Trinity College, dove si trovava Fabio Tavelli 10-15 minuti fa, quando ci siamo collegati con lui per parlare di Formula 1. Giusto perché noi chiudiamo poi le 300.000 parentesi che apriamo, volevo dirvi e rassicurarvi, se siete rimasti qua ad aspettarlo, che un ascoltatore, Antonio da Mantova, ci ha risolto il dramma del perché si chiama poppa. La zona posteriore della barca deriva dal termine latino puppis, che indica la parte posteriore di una nave o di un'imbarcazione, punto e basta, per cui semplicemente un termine latino lo utilizzavano per indicare una certa zona. È un po' come quando Attilio ci ha detto che kangaroo era il modo degli indigeni di dire, ma io non lo so, guarda, proprio non ho idea di che cosa sia quell'animale lì, e loro l'hanno scambiato per quel suono, eccetera eccetera, che poi era una storia metropolitana, ma questo, come si dice in gergo, è tutto un altro discorso. Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazio in redazione, Step con Rabbi Yell vi porta alle 21. Vi auguro come sempre la migliore delle serate, and don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 puntualissimi, ragazzi. Comincia la prima ora di Rabeliel, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento. Rimarrà aperta fino alle 21 con Step qui al microfono. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione, al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. E come al solito ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Fatto questo, ragazzi, ci siamo quasi, l'8 ottobre cominceranno, o meglio, ricominceranno le rubriche di Rebeliel, e ricominceremo proprio con la rubrica sulle cover, tipo questa, per dire. Piece of My Heart, Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin, 1967, fa questa canzone. L'anno dopo...

pulita, no? Soul alla fine. Ora ragazzi, perché farla riascoltare e perché creare una rubrica sulle cover? Ora, a parte far ascoltare cose veramente belle, alcune cover sono arrangiate, o meglio riarrangiate in una maniera completamente diversa, ma è anche per allenare quello che è l'orecchio, il nostro orecchio, nel notare, nello scovare le varie differenze al di là del testo proprio, ma proprio dal punto di vista musicale della melodia. Ci sono i verbi. Love is noise.

0: Radio Freccia.
1: Cose belle da ricordare. Le 18 e 14 minuti, ragazzi, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Vi ricordo che il concerto degli Shinedown sarà in Italia, a Milano per l'esattezza, il 2 novembre 2026, Milano, Shinedown, all'Alcatraz. Quindi l'app è gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, RTL 102.5 Play, poi cliccate sul banner Special e Contest. Di solito si ascoltano poi, subito dopo, in questo caso, gli Shinedown. E invece noi no, noi abbiamo gli Iron Maiden. Che male non è, comunque. Run to the Hills.

0: Run to the Hills, Iron Maiden. Prego, amico.
1: Si parla degli Shinedown e si ascoltano gli Iron Maiden. Sì, sì, mi ricorda stai? Quella volta al Firenze Rock 2018, quando ho visto per la prima volta dal vivo gli Iron Maiden. D'apertura c'erano proprio gli Shinedown. Che coincidenze a volte nella vita.
0: Vedi come cambiano poi le cose qui in onda. Cioè, stiamo parlando di Shinedown, per l'appunto t'ascolto invece la band principale.
2: Step, ben trovato. Durante il weekend manchi tantissimo, senza nulla togliere, certo, la fantastica, certo, Cat, ma io, essendo femmina, preferisco il mascolo. Ciao Step, al BB.
0: Thunder, Imagine Dragons.

In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: www.fileni.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora... selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
6: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: 18 e 27 minuti di questa prima ora di Ravagliel. Saluto Sandro, che intanto dice: certo, è questione di gusti, però Kat aveva un vestito con lo spacco che tu non metti mai. Ora, al di là del... non voglio fare sessismo spicciolo, però volendo, amico mio, se mettessi io l'abito con lo spacco, poi ne riparliamo. Comunque, a parte questo, Walk on the Wild Side. Lou Reed, stiamo parlando degli anni 70, del 72, quando a un certo punto compone, fa questa canzone che parla di prostituzione maschile, transessualità, sesso orale, di tutto e di più. Stiamo parlando degli anni in cui c'era un'altissima, quasi una certezza, era la probabilità di ricevere una... aspetta che non mi viene il termine, maledizione, la censura, ragazzi, la censura. Quindi c'era un alto rischio di censura per un magico caso di ignoranza dello slang usato in questa canzone. Nessuno si è accorse di nulla.

0: Welcome on the wild side. Prego, amico mio Federico.
1: Si parla anche di Teru. Si parla anche di immigrati italiani del sud.
0: Lo vedi? Tra l'altro il sottoscritto è uno di quelli. Però, come vedi, siccome si usa uno slang, praticamente non si accorsero di nulla per l'appunto. E quindi vai per le radio, vendita libera. Beh, vabbè, la vendita è sempre stata libera. Per le radio più che altro c'era la censura. Ma in quel caso lì no, ragazzi, nonostante fossero gli anni 70. Il bello, in alcuni casi, notate bene, in alcuni casi, il bello dell'ignoranza. In alcuni casi, molto molto limitati. Liam Gallagher.

0: Radio Freccia.
1: Dai, a proposito di cover, ragazzi, le 18 e 40 minuti, a proposito di cover, perché questa canzone... però già l'ho detto in realtà, già l'ho detto. Stiamo parlando di Barbara Ann, dei Beach Boys, stiamo parlando di una canzone del 1965, Surf Rock, ha avuto un successo stellare praticamente, oltre il pianeta praticamente, ma non è dei Beach Boys. Pertanto, a questo punto ve lo chiedo, lo sapevate?

Grazie.

Regents. Ora, quando uscì sta canzone nel 61 non è stato proprio un grande successo, però poi dal 65 con i Beach Boys, come dicevo prima, è arrivata in tutto il mondo, sono diventati famosi anche grazie a quella traccia lì, a questa cover qui. Per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate e per poter riascoltare eventualmente programmi o repliche di varie rubriche che vanno in onda regolarmente su Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:50 minuti e siamo in chiusura di questa prima ora di Rebelliel. Lo facciamo in bellezza, ragazzi, con i Fogat. Con Slow Ride. Ora, quando uno dice Slow Ride, quando cita questa canzone, pensiamo un attimo, sembra quasi una canzone, quella colonna sonora da viaggio, cioè cazzo si chiama Slow Ride, uno ci pensa, pensa a queste cose qua, bello, le autostrade, guidare, il viaggio che va, eccetera. In realtà no, anche in questo caso ci hanno fregato, diciamo così, perché sono tutti, è piena questa canzone di doppi sensi, perché quando parla di Slow Ride, dell'andare piano, in realtà è un doppio senso a sfondo sessuale. Ed è tutta piena di queste frasi, questa canzone. Slow Ride, Fogat. Diamo così questa prima ora di Rebelliel.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18.59 ed eccolo qua. 19 ragazzi, 19, precisi, puntuali. Comincia così la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo velocemente che più tardi, cioè alla fine di quest'ora qui, chiameremo Titania, che è per noi il concerto degli Evanescence all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Era oggi, se vi ricordate, poi abbiamo messo anche in palio i biglietti per questo concerto qua. Comunque l'ascolteremo poi alla fine di quest'ora. Intanto vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466. Mitico, meraviglioso, eccezionale Bob Marley in apertura di questa seconda ora.

0: Could You Be Loved, Bob Marley. E qui in effetti poi sorge la domanda, che è quella che pone lo stesso Bob Marley: sei pronto ad essere amato? E allo stesso tempo saresti in grado poi di amare? Prego, la risposta è difficile.
1: Ciao Step.
0: Davide,
1: io non
0: buonasera.
1: So se faccio ancora parte della casa di cura più grande posso, che ci sia. Sicuro. Probabilmente sono guarito. Venerdì 2 ottobre festeggerò il mio compleanno con pochi amici e amiche. Sei invitato, Davide, buonasera.
0: Ma io, però perché con poche persone? Ma io inviterei tutta Radio Freccia, amico mio. Cioè io proprio aprirei questo invito, lo farei per tutti coloro che sono all'ascolto, che ti conoscono, che ti apprezzano, che ti vogliono bene. Sarebbe bello avere l'occasione per beccarci poi tutti quanti lì. Il 2 ottobre la vedo un po' difficile in questo periodo della mia vita, perché stiamo facendo un po' di cambiamenti in casa, questo è. Comunque, Madness, i Muse.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 19:12 minuti. Saluto Giovanna da Prato, che dice: con i Muse mi avete fatto alzare il volume a 1000. Giovanna, credevo dicessi con Davide Bonassia mi avete fatto. No, niente, zero. Ti ho fatto alzare la glicemia, non so, una qualsiasi cosa, invece niente. Mi dispiace molto, ma noi comunque festeggeremo tutti quanti assieme il 2 ottobre. Che tra l'altro non so neanche che giorno sia, adesso vado a vedere mentre siamo proprio qua, è un venerdì, il 2 ottobre è un venerdì, quindi caro Davide Bonassia, noi saremo qui a festeggiare il tuo compleanno. Per il resto, Free as a Bird, i Beatles, stiamo parlando di uno dei primi inediti che uscirono da quando poi si sciolse il gruppo, stiamo parlando del 1995, in realtà inedito perché non era stata pubblicata prima, ma esisteva la demo fatta da John Lennon, che hanno dovuto ripulire a mano, risistemare, fare aggiungere cose da lì, e poi nel 95 per l'appunto uscita è stata poi rifatta, ma prima ce l'ascoltiamo.

0: Free as a Bird, i Beatles dal 77, da quando fu incisa con pianoforte e voce, e fino ad oggi, perché in realtà l'anno scorso poi è stata ripubblicata ancora una volta, perché hanno fatto un altro lavoro grazie all'intelligenza artificiale, ci hanno lavorato su, hanno diviso per bene voce e pianoforte e da lì poi l'hanno risistemata ulteriormente. D'altronde sono questi lavori che si fanno quando, beh, ai giorni d'oggi, ragazzi. Quindi prego, amico mio.
1: Ti sto guardando sulla televisione, mi puoi salutare?
0: E come no. Saluto, ragazzi, devo salutare Giuseppe che ci sta seguendo, Pietro Antonio. Poi c'è anche Iris, ho sentito questa bambina che piange. Dice, ma tu come fai a riconoscerli? Ma perché li conosco. È semplice, li conosciamo. Ciao Giuseppe, sto senza pensieri. Love, love, love, Lenny Kravitz.

0: c'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Radio Freccia.
8: Le 19:25 minuti di questa seconda ora di Rebelliel. Ragazzi, torniamo indietro nel tempo. Siamo all'inizio degli anni 80, quando c'è un batterista di una nota band, in realtà. La band, beh, sono i Clash. Il batterista è Topper Headon, che si trova da solo e sta lì a provare, prima con un pianoforte, poi prova la melodia giusta, la prova alla batteria. Va tutto bene, i suoi compagni di band non ci sono in quel momento, quindi decide di registrare tutto lui. Fa tutto lui, parte dalla batteria e la chitarra e va avanti così. Quando arrivano, poi quando tornano i suoi compagni di band, gli fa ascoltare il risultato. Il risultato è perfetto, praticamente era chiusa la canzone, mancava qualcosina, ok? E poi, questa l'ultima parte ve la racconto subito dopo Rock the Casbah.

Rock the Casbah, i Clash. Stavamo raccontando questa storia, ragazzi. Top Eden, che aveva composto tutta la musica, eccezionale, aveva anche scritto il testo, sdolcinato però. Una canzone particolare, un testo particolare, che parlava di quanto le mancasse la sua ragazza. E lo passa a Joe Strummer. Lo legge, molto interessato tra l'altro a quello che leggeva, e voci dicono che abbia detto, cioè questo poi l'hanno raccontato durante le interviste, che abbiano detto, beh, è interessante. Poi abbia accartocciato la carta e l'ha lanciato dietro di sé, perché in realtà Joe Strummer aveva già un testo, stava solo cercando la melodia, la musica giusta su cui poi farcelo proprio andare a pennello, no? E infatti da lì nacque Rock the Casbah.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:36 minuti. Caro Fabio, per quanto riguarda le top 20, per noi proprio, cioè noi conduttori, speaker, non c'entriamo proprio di mezzo, ci fanno delle riunioni per queste cose nello studio di programmazione col direttore, quindi non ho la minima idea poi di come verranno fuori. Sono top 20, ma lo sono anche per noi, e a volte questo è anche il bello, perché il primo ascolto lo facciamo tutti assieme. Prego.
2: Oi Step, un salutone da Cerignola. Voglio bene, rock and roll
1: da casa, ragazzi, anche se l'accento non è proprio quello di casa, ma è più delle parti di Modena, però è bello comunque ascoltarti, amico mio. Rocking the Free World, Neil Young, in una delle canzoni, beh, è un inno, ragazzi. Un inno alla libertà, e soprattutto perché c'è stata una coincidenza mostruosa questa canzone, una coincidenza fortunatissima, grazie a Dio.

0: Ovunque, ragazzi, ovunque nel mondo. Prego!
1: Produce Fort, Neyang, grande! Così ti senti l'accento più delle parti tue.
0: Grazie Vittorio da Bari. Mamma mia. E non sei stato l'unico a pensare.
2: Pure Kira pensa che era una stronzata. Sì, però sì. Fichi d'India cerniola. Scusa, Ste, non lo mandare. Un abbraccio.
0: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.

0: Freccia.
1: Eccoci in chiusura di questa seconda ora. Le 19:53 minuti, ragazzi, abbiamo al telefono la nostra Titania in collegamento dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna per il concerto degli Evanescence. Buonasera Tania, buonasera, buonasera.
2: Ci siamo qua, siamo pronti, stiamo aspettando che inizi il concerto di Poppy. Hanno già iniziato e finito le Nova Twins, che hanno fatto uno spettacolo che devo dire è piaciuto molto. Sono ancora poco conosciute in Italia, però hanno quel sound un po' Limp Bizkit che comunque prende. Il pubblico è un pubblico tra l'altro molto particolare, perché si trova dal giovane al vecchio, quindi
1: buono.
2: Direi che abbiamo preso una bella branca di persone con questo concerto, anche perché gli Evanescence fanno un po' anche effetto nostalgia, no? È quella cosa che dici, cavoli, magari ci sono cresciuto durante l'adolescenza, allora li vado a vedere. Quindi c'è tanta gente che è mia coetanea e tua coetanea sostanzialmente, però ci sono anche tanti che magari li hanno vissuti nel dopo, no? Quindi i più giovani, che invece li hanno riscoperti magari con l'ultimo album, che tra l'altro è anche passato sulle nostre frequenze, e poi anche chi invece li conosceva da ben prima che diventassero gli Evanescence, come li abbiamo conosciuti tutti quanti noi millennial. Insomma, devo dire che non so se sentite il boato, ve lo faccio sentire, eccolo qua, perché sta iniziando Poppy proprio in questo momento. Lei è la nuova frontiera sostanzialmente del metalcore giovanile, lo possiamo chiamare così.
1: Senti,
2: e è passata dal pop e direi che ha fatto il suo bel percorso, quindi adesso andiamo a sentirla.
1: Titania, quanta gente c'è però? È pieno, vuoto?
2: È sold out, concerto sold out.
1: Il bello di sentire queste cose, ragazzi, dei concerti che va dell'Italia, di un'Italia che funziona anche. Allora, Titania, sappi che io ti invidio molto, sappilo, però con l'invidia positiva.
2: Mi ascolto anche
1: ovviamente.
2: Per te.
1: Grazie, esatto, quindi aspettiamo foto e video poi del concerto. Allora, ti saluto, ovviamente ti auguro buon divertimento.
2: A voi, e noi ci sentiamo più tardi con Cassidy.
1: Assolutamente, per il post concerto. Ciao Titania.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 10 secondi alle 20, ragazzi, ma comincia così la terza e ultima ora di Rebellier per quest'oggi. Intanto sto lì a pensarci, a pensare, a invidiare Titania in una maniera allucinante. Però d'altronde, ragazzi, ci sta che facciano a volte i concerti anche durante la settimana, perché non è che chi non lavora nel fine settimana può godere sempre di questa situazione qua, quindi ci sta. Per il resto, sono le 20, comincia la terza ora. Step qui al microfono, il canale il 258 del digitale terrestre per seguirci in radiovisione, il 738 di Sky e poi ovviamente il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Cominciamo anche questa terza ora con una cover. The Best di Tina Turner.

The Best, Tina Turner. E come diciamo spesso per alcune cover, quando la cover è decisamente, nettamente più famosa dell'originale, erroneamente si pensa che poi quella sia l'originale in sé. Invece, ragazzi, era questa del 1988, la cover invece dell'89, dell'anno dopo. Prego, l'originale.

voce leggermente più morbida. Era la voce di Bonnie Tyler, ragazzi, fu lei a farla in origine, diciamo, poi ripeto, l'anno dopo invece Tina Turner ha pensato bene di farla sparire proprio l'originale, però

0: Radio Freccia.
1: Le 20:13 minuti, questo per quanto riguarda Repeliel, per quanto riguarda proprio dal lunedì al giovedì, è il secondo ascolto di Silenzio degli U2, perché il primo l'abbiamo avuto proprio giovedì, in anteprima, assolutamente, questo è il secondo. Carmen dice: Silenzio all'ennesimo ascolto, ok, la tollero, ma non l'annovero fra le mie preferite. Cara Carmen, io credo di aver bisogno ancora di un altro paio di ascolti, perché devo dirti che già la seconda volta che l'ascolto è abbastanza ritmata in realtà, quindi tutto sommato potrebbe interessarmi, ecco. No, però hai ragione da un certo punto di vista, non è il top degli O2,

All My Love, i Led Zeppelin, una canzone del 79 che però riprende un evento terribile, devastante, ragazzi, del 1977, ovvero la morte di Karac, era il figlio di Robert Plant, che morì tra l'altro per un'infezione allo stomaco fulminante. Loro erano in tour negli Stati Uniti, tra l'altro, e una sera ricevette la telefonata della moglie mentre era in una camera d'albergo a New Orleans, e voi immaginate dove vengono i brividi solo a pensarci, a dare una notizia del genere. Ovviamente il tour fu interrotto, e ovviamente proprio, sarei dire, e per dare la possibilità di tornare poi in patria e di stare vicini e uniti in quello che è stato uno dei più, che è sempre uno dei più grandi dolori che si possa avere nella vita. Tell me baby, Red Hot Chili Peppers.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 20 e 28 minuti di questa terza ultima ora di Rebeliel. Per quest'oggi, ovviamente.
9: Ciao Step, grazie per la compagnia. Ci voleva adesso un bel po' di musica con voi sfrecciati. Dopo una bella giornata, purtroppo ho perso l'abbonamento dell'autobus. È stata un po' una mazzata, dai, ma già mi tirate voi su di morale. Un abbraccio, amico. Ciao, mio Step.
8: Amico mio, siamo qui per questo, anche se raffreddati con la tosse e tutto il resto, noi siamo qui per questo, d'altronde. Allora, c'era un messaggio di Davide Bonassia che dice che vorrebbe invitarci tutti quanti al suo compleanno, fra poco lo faremo ascoltare e vedremo un po', ci sono i Cardigans.

0: carica, secondo abbiamo superato la metà di questa terza ultima ora di Reveglien. Prego, dica.
1: Step,
0: dimmi.
1: Se potessi inviterei tutta Radio Freccia al mio compleanno di venerdì 2 ottobre, ma le mie finanze non me lo consentono.
0: Ma noi veniamo anche gratis.
1: Venerdì non c'è Reveglien. Ne riparleremo lunedì 5 ottobre.
0: Bello sicuro.
1: Comunque tu sei invitato con Florence Road 7563. Davide, buonasera.
0: Non ho capito che l'ultima parte, non l'ho capito. Vabbè, comunque, Foo Fighters.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:39 minuti di questa terza ultima ora di Rebeliele. Approfitto per ricordare che dall'8 ottobre torneranno le rubriche di Rebeliele. Avremo un bel po' da fare poi, il giovedì, ragazzi, giovedì poi nell'ultima ora, quindi dalle 20 alle 21, quando siamo belli stanchi e lì arriva la mazzata finale proprio di quell'ora lì. Non ci avevo pensato, adesso ci ho pensato. Comunque, vabbè, qualcuno mi saluta, Igor Jacobelli. Che fine ha fatto? Poi gli mando un messaggio. Igor era il nostro scusatemi e alla fine non ce la faccio più neanche io a parlare. Comunque, il nostro Igor era il nostro barzellettiere, ragazzi, e non so che fine ha fatto, devo dirti la verità, non lo so. Comunque lo salutiamo. Ci sono gli Eagles.

I can tell you why, gli Eagles. Ragazzi, visto che siamo quasi in chiusura, vi ricordo che se già non l'avete fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare o il vostro tablet. L'app è gratuita, lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. E poi, visto che poco fa si parlava proprio, ricordato la faccenda delle rubriche, potete poi guardare le varie repliche di queste rubriche. Tutto questo su RTL 102.5 Play. Siamo andati avanti, King Nan.

0: come here. Radio Freccia.
1: Walk time. 20 e 52 minuti, ragazzi, siamo giunti in chiusura di questa terza ora. Ovviamente l'appuntamento è rinnovato. Sto lottando contro la tosse in tutti i modi, lo sto facendo. L'appuntamento è rinnovato a domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia. Ricordo, tra poco ci sarà Cassidy a tenervi compagnia per le prossime tre ore. Tra l'altro poi sentirete anche il post concerto degli Evanescence al Casalecchio di Reno con la... ci sarà un collegamento con Titania, che è lì, ragazzi. Detto questo, noi chiudiamo con i Blues Brothers e i Temper Trap subito dopo. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6634-466. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ringrazio e saluto Step per avervi accompagnato sull'ultima luna, devo dire, lui con la tosse, io col raffreddore, siamo messi bene, ma non si molla, siamo qui. Direi che anche oggi cominciamo la settimana molto bene, perché la cominciamo così.

Oh, the Child. Jimi Hendrix. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Come state? Come è andato questo weekend in compagnia di Titania, per chi era insomma collegato su Radio Freccia, che tra l'altro sentiremo anche alla fine di queste tre ore, così ci racconterà come è andato questo concerto degli Evanescence, quindi la sentiremo. Intanto saluto Roberto da Domodossola e saluto anche Luciano. Le porte del pub sono aperte, quindi ci siamo, comincia questa nuova settimana insieme, questa settimana di condivisioni, come ci piace sempre dire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:13 su Radio Freccia, 366-6344-66. Per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, e cominciamo subito con questo saluto.
2: Ciao carissima Cassidy.
1: Ciao Faustina.
2: Tutto bene?
1: Tutto bene.
2: Spero di sì, ben ritrovata.
1: Grazie.
2: Bella serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti. Ciao.
1: Faustina, secondo me tu tra poco dormi. C'è questa voce un po' ovattata di chi si mette sulla poltrona e si addormenta, però noi facciamo da sottofondo.

0: Radio Freccia. Che bella questa atmosfera, piace tantissimo, abbinata poi a una serata insieme, appunto, come potrebbe essere un pub, ma noi è come se lo fossimo, quindi è assolutamente quella l'atmosfera, sperando di poter essere una compagnia mentre state lavorando per chi sta lavorando, chi invece si sta rilassando. Insomma, noi ci siamo, lo sapete, qui arrivano anche dei saluti.
1: Ciao, voglio mandare un saluto a mio zio Christian che vi sta ascoltando. Ciao zio, un bacio da Milano.
0: E qui salutiamo Christian. Bello questo ritorno un po' ai tempi, no? L'inizio della radio, che appunto la funzione era principalmente, forse, oltre a tanta musica, anche mandare dei saluti, delle dediche e così via.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:27 su Radio Freccia, mi sembra un po' di tornare alle origini, voi non ve ne accorgete anche in radiovisione perché in onda è tutto normale, ma fuori onda ci sono delle luci particolari perché in questi giorni stanno sistemando delle cose e quindi ci sono delle luci particolari che c'erano agli inizi e quindi fuori onda, che sono al buio con delle luci particolari, mi riporta un attimo ai primi tempi. Poi ormai lo sapete che io sono una che ama un po' ricordare, un po' nostalgica tra virgolette, ma in senso buono, non che mi piace comunque ricordare. Mi mancano tantissimo anche i quadri che avevamo qua, che erano bellissimi, però insomma c'è stata un'evoluzione.

0: Dan Osborne. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Saluto Ste, mando un saluto anche a Giacca e Bianca, che non è insomma un momento facile perché ricorre una data particolare e purtroppo tutti abbiamo un po' quelle date che ricordano un qualcosa, purtroppo sì. Saluto Anto. Poi, sì.
1: Buonasera, Cassidy. Quindi partiamo molto bene, tra una scoccata e una schitarrata, perché alla fine siamo tutti un po' last moon child, no? E allora partiamo decisi, dai, bella zia.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Radio Freccia.
2: Le 21:40, Roberto mi chiede se mi piacciono i Fontaine DC. Devo dire, non sono tra i miei primi ascolti, però io ascolto un po' di tutto, quindi diciamo che non è la prima scelta. Poi però sono curiosa, quindi dipende. Magari c'è un artista che non è tra i miei primi ascolti, ma magari c'è una canzone che mi piace particolarmente di quell'artista. Può essere anche quello. Sì, sentiamo un po'.
3: Hey Cassidy. Però con questa musica ci fai andare molto lontano. Qui si viaggia, Dire Straits, Forever.
2: E dobbiamo ringraziare Sautufao per la selezione musicale, non mi posso prendere i meriti.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:50 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Devo dire che ormai mi sono abituata a questo nuovo, tra virgolette, palinsesto per quanto riguarda questa ora in più di ultima luna. Ci troviamo al pub appunto 3 ore, prima eravamo abituati con 2, quindi mi sono abituata non tanto per l'ora in più, ma più che altro appunto il cominciare prima e quindi capire un po' quest'ora in più, quello che fate. Infatti mi avete detto più o meno quali sono le vostre abitudini, c'è chi magari arriva comunque alle 22 perché era abituato così, quindi ci sono altre abitudini, quindi insomma ci siamo abituati, è rodato ormai questa ora in più. Sentiamo un po', sì?
2: Buonasera Cassidy, sempre qua in vostro ascolto. E nel frattempo sono arrivato a 4,8 kg giù,
1: però,
2: in 3 settimane.
1: Bravo.
2: Ancora questa sera ci sono, poi domani e dopo dormo, quindi non sarò dei vostri, a meno che riesco a tirare mezzanotte, ma non penso, sarà molto difficile. Un abbraccio a tutti.
1: Però Mauro, stavo pensando, visto che stai facendo questa alimentazione particolare che serve, perché Mauro fa le cose particolari in palestra, insomma, quindi è proprio mirata per un percorso, ma non ti viene voglia di mangiarti un bel carboidrato ogni tanto, visto che stai facendo questa alimentazione un po' restrittiva, una bella pizza, un bel pezzo di pane, insomma. E poi ho aggiunto...
2: No, che poi che se nel momento del bisogno qualcosa o qualcuno che faccia cagare, cazzo, è anche utile. Cioè, non è che... Comunque avete visto che luna che c'è questa notte è fantastica, pazzesca.
1: Davvero bellissima. Il far cagare si riferiva prima con i Fontaine DC, eccetera. C'è una luna pazzesca. Prima era veramente gigantesca e rossa. Affascina sempre, non ci si abitua mai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i vostri messaggi scritti che passano anche di lì, ci sono i vostri vocali, insomma ci sono anche i vostri saluti che adesso concludo, altrimenti potrei andare avanti tutta sera con tantissimi messaggi che arrivano e vi ringrazio. Saluto Daniele e lo ringrazio per il messaggio che mi ha mandato. E adesso cominciamo questa seconda ora. Vediamo Tautufao cosa ha scelto per questa seconda ora.

Swiss Again. Chubby Checker. Con Radio Freccia. Visto che prima stavo dicendo che sono un po' nostalgica, ma nel senso buono, sono anche raffreddata, non c'entra niente, però ho sentito una voce nasalissima che mi arriva in cuffia, mi spiace, ma così in questo periodo. Sono un po' nostalgica, ma mi piace ricordare il passato, perché comunque sono le radici, sono la nostra formazione, sono tutto quello che parte come bagaglio e poi chiaramente si aggiunge, si toglie e così via. Quindi a me piace molto ricordare quello che è il passato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:10 su Radio Freccia, e quindi mi è capitata davanti questa frase e subito la mia parte nostalgica vi ha pensato e ho detto vediamo, visto che da questa domanda può uscire come sempre un po' di tutto, perché dipende dalla persona, dal carattere, dal vissuto. Dite qualcosa che avevate a 18 anni e ora non più. Può essere un oggetto, può essere una sensazione, può essere una persona che avevate vicino. Insomma, sicuramente tante cose, perché nella vita ci sono tantissimi cambiamenti, quindi magari sono passati tanti anni ed è un abisso

Killer Queen su Radio Freccia. Queen. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Dite qualcosa che avevate a 18 anni e ora non più. Chiaramente sono cambiate tante cose, almeno penso che sia così, perché con tutta la vita che c'è di mezzo e succede veramente di tutto, ci sono tante cose che cambiano. Anche il carattere stesso, quindi magari i parti caratteriali che avevate che non avete più, magari cose, persone, così via, insomma. E sapere se siete anche voi un po' nostalgici, ma nel senso buono, ma anche nel senso non buono. Magari qualcuno è nostalgico che gli viene proprio la tristezza a pensare al passato.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:23 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Dite qualcosa che avevate a 18 anni e che ora non c'è più. Può essere qualsiasi cosa. Ad esempio, arriva questo messaggio: non si firma, ma la prestanza fisica continua, che adesso è molto meno. Virgola, però. Però puntini puntini puntini, come per dire tutto sommato non si molla, non si deve mollare, no dai, poi dipende, non lo so, dipende, non ti sei firmato, non hai detto l'età, non è, vabbè, che poi ognuno poi è a sé, quindi non si può dire nulla, però questo però che hai messo fa intendere che comunque dai, va

su Radio Freccia. (3) 666 63 44 66. Salvo da Siracusa scrive: ciao Cassidy, a 18 anni avevo un Alfa Romeo degli anni 80 come prima macchina, tutta scassata, che poi ho distrutto definitivamente. Qualche anno fa ho avuto una crisi di mezza età e ne ho comprata una simile restaurata per godermela insieme ai miei ricordi. Che bella questa cosa, questo ritorno è bello, mi piace questo riportare un po' alla luce, ma a volte basta poco, tra virgolette, che magari uno non deve per forza comprare una macchina, bastano piccole cose, anche un cibo, un profumo, per ritornare a quella cosa lì. Poi in questo caso, insomma, ho investito comprando una macchina.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:37 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Qualcosa che avevate a 18 anni e che adesso purtroppo non c'è più. Ste scrive: la bici era bellissima e mi manca, ma forse è giusto così. Pensa se avessimo ancora tutto, nessun passato da amare. Bella questa frase, effettivamente sì, è come quando si dice di apprezzare quando si è felici, proprio perché è un po' più raro, perché magari ci sono tante difficoltà e quindi si apprezza di più quel momento felice. Forse così anche per le cose che non abbiamo più e le guardiamo in modo nostalgico.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Dite qualcosa che avevate a 18 anni e ora non più. Yoger scrive: a 18 anni avevo gli addominali scolpiti, ora sotto un cimitero di birre medie e pasta asciutta. Forse si possono trovare. Beh, il cambio fisico è quello, penso che sia normalissimo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia finisce la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Stiamo parlando di qualcosa che avevate a 18 anni e che adesso non c'è più, sì?
2: Cassidy, mi dispiace ma ti devo correggere. Dimmi. Hai appena detto che il cambio fisico è normale, no? È normale per la nostra cultura sbagliata. Perché presentarsi alla terza età con una buona struttura fisica, una buona muscolatura, è stato scientificamente provato che allunga le aspettative di vita e le migliora. E le migliora. E quindi non è normale lasciarsi andare. Perché
1: non ho detto questo, Mauro.
2: Tanto oramai, è sbagliatissimo. Specialmente per noi maschietti, che siamo i primi a lamentarci quando la nostra compagna o nostra moglie comincia ad avere qualche rotondità. E poi noi però non ci guardiamo allo specchio.
1: Allora, a parte che ognuno ha i propri gusti, magari le rotondità possono piacere o meno, ma io non ho detto che è normale lasciarsi andare, ho detto che è normale il cambio fisico. È normale che una persona di 50 anni, prendiamo come esempio, non possa essere fisicamente come quando ne aveva 18. Si può sicuramente preservare, può mantenere un gran fisico, può essere prestantissimo, però qualcosa di diverso ai 18 anni è normale che cambi. Poi magari qualcuno dice preferisco come sono adesso di quando avevo 18 anni, può essere, però fisicamente le ossa e qualcosa cambia per forza. Con questo non vuol dire che è normale lasciarsi andare. Poi ognuno fa quello che è meglio crede. Però no, assolutamente non stavo giustificando il fatto di lasciarsi andare. Ognuno fa quello che meglio crede, appunto, come ho detto. Però le cose cambiano, è normale che si cambi. Però non generalizziamo, nel senso che, Mauro, tu dici ci sono uomini che si lamentano di, anche le donne si lamentano di, ma ognuno ha i propri gusti, secondo me.

0: stiletto on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Pochi secondi alle 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Essidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione. Ci sono i vostri audio per dire quella cosa che avevate a 18 anni e ora non l'avete più, che può essere una cosa sentimentale, può essere un oggetto, può essere veramente qualsiasi cosa, varia insomma da come prendete questa domanda, perché magari qualcuno insomma la prende più sul profondo, qualcuno un po' alla leggera, insomma come si vuole, come sempre.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Bianca Nancy, su Radio Freccia. Jack scrive: a 18 anni avevo la bici saltafoss, di quelle scorribande da farsi male. Devo dire che più di una persona ha scritto della bicicletta. Sì?
2: Ciao Cassidy, ciao Frecciati. Ciao. I capelli, me li sono sempre piaciuti i capelli lunghi, li ho sempre portati, mo l'ho pelato. Quanto mi mancano. Mi mancano anche altre cose, se voglio andare più su o cose più significative, tipo mio papà e tante altre cose. Però vabbè, ma la prima cosa che mi è venuta a mente i capelli. Marco da Roma, ciao a tutti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.10 su Radio Freccia, Luciano dice ero indeciso se scriverlo oppure no, Marco ha preceduto la mia decisione, i capelli, sì, i miei bellissimi capelli, ne andavo fiero, li stiravo tutti i giorni, qualcuno mi chiedeva, pensavano che andassi dal barbiere tutti i giorni, questo è il messaggio di Luciano, ma magari molti avranno pensato ai capelli. Costanzo invece scrive le mie gambe che si muovevano da sole. Effettivamente, visto che ormai sapete che Costanzo ha una difficoltà fisica molto importante, ciò nonostante non si butta mai giù, però capisco che forse pensare al passato, magari un po' di amaro in bocca viene. Immagino che sia così, Costanzo, almeno dal tuo messaggio. Però grazie perché condividi sempre.

John Lennon su Radio Freccia. E poi stavo pensando a quello che stava dicendo prima Mauro sul fatto che non bisogna lasciarsi andare, che il fisico cambia o non cambia, insomma, se volete dire la vostra anche per quanto riguarda questo argomento, che rientra anche in quello che era a 18 anni e che adesso non c'è più. Arriva questo messaggio che dice: il sonno, facevo certe tirate il sabato e la domenica, ma va bene così, anche poche ore di qualità bastano in teoria. Ma infatti prima stavamo parlando io e Step che ultimamente entrambi ci svegliamo prima rispetto al solito e non riusciamo più a riaddormentarci. Io ho detto boh, sarà il periodo, e lui, stiamo invecchiando. Ma spero di no, io vorrei continuare a fare le mie ore di sonno.

You got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:22 su Radio Freccia, sì, sentiamo un po' qui. Sì?
2: Ciao Radio Freccia.
1: Ciao,
2: allora, il fisico che cambia, come se cambia. Io quando ho iniziato a lavorare facevo i turni, il turno di notte, quando smontavo alle 6, se non mi svegliava qualcuno, dormivo di seguito fino alle 14. Matematico. Oggi faccio 3 ore, massimo 4 ore di sonno e già sono sveglio con due occhi così. Dal lato fisico vero e proprio invece non va male, perché comunque sono 40 anni che mi alleno e continuo a allenarmi e sto alla grande. Ciao Radio Freccia, ciao!
1: E poi andiamo sullo specifico.
3: Ciao bellissima, ciao. Premetto che mi difendo ancora bene, però io vorrei avere la banana dei 18 anni con la testa di adesso. Un bacione.

0: Incubus ora di freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Ognuno sta condividendo in base a quello che gli viene in mente. Come dicevo prima, qualcuno può buttarla più sulla leggera, come prima uno sfrecciato ha pensato ai capelli, che sulla leggera tra virgolette, perché magari per qualcuno è stato proprio un addio faticoso, e qualcun altro che riflette su questo.
1: Ciao Stelina, sono Stelle Sure, l'eccezionalista sempre in pista. Ci sono come tutte le sere, solo che vabbè, sai che io non posso sempre. Però il tema di stasera è veramente 18 anni. Cazzo. Ciao papà.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:34 su Radio Freccia. Devo dire che il sonno sta vincendo, eh.
2: Ciao PSD.
1: Ciao.
2: Io quello che rimpiango da quando ero giovane sono le ore di sonno. Al suo tempo ne facevo 10-12 ore così tranquillamente. Adesso non supero le 4 ore, 4-5 ore, non di più. Soprattutto questo è, soprattutto dopo la separazione. Ciao, Gregorio da Milano.
1: Sono poche, poi uno se le porta durante tutto il giorno e c'è quella perenne stanchezza.

0: così sentiamo com'è andato il concerto degli Evanescence. Ultimo messaggio.
1: Buonasera sfrecciati di tutta Italia. Buonasera Gessi, è Avana 10. A me mi mancano le attese di quando entravo a scuola, le attese davanti al cancello, prima di entrare. E poi mi manca pure la ricreazione. Buon rock a tutti da Avana.
0: Insomma, manca un po' quella sensazione scolastica, che magari ai tempi poteva essere anche un peso, però poi, insomma, a pensarci manca.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.46 su Radio Freccia, ce l'abbiamo. Titania, buonasera.
2: Ci siamo. Siamo in attesa di uscire dal parcheggio perché questa sera era una serata sold out, quindi come immaginerete chiaramente c'è un bel bordello al di fuori dell'Unipol Arena. Al di là di questo è andata benissimo, nel senso che le Nova Twins, che hanno aperto la serata, sono state molto ben accolte dal pubblico. Comunque sono partite infiammando bene la gente. Non è una band ancora molto conosciuta in Italia, però devo dire che un po' sound Limp Bizkit, che comunque strizza l'occhio, e direi che è andata molto bene per loro. E poi è arrivata Poppy comunque si è presa già di per sé la sua scena, lo aveva già fatto all'Alcatraz di Milano, e devo dire che il pubblico ha risposto ancora meglio, perché ci sono viste delle persone volare per aria.
1: Però
2: diciamo che è la nuova frontiera del metalcore, quindi comunque le persone erano molto felici e molto prese bene. Come dicevo anche prima, Step, un pubblico anche parecchio vasto da un punto di vista di età, perché bello, si passava dai giovanissimi fino anche ai più anzianotti, che hanno fatto un po' un'operazione nostalgia con gli Evanescence, che invece chiaramente hanno chiuso la serata, erano gli headliner questa sera, e i pezzi, quelli forti, li hanno fatti tutti.
1: Giusto.
2: E non sono mancati momenti di commozione. Avevo di fianco delle persone che piangevano durante My Immortal, chiaramente un po' meno pesante dal punto di vista del sound rispetto a Poppy, anche se c'è stato un bel cameo, perché c'è stato anche un pezzo dove hanno cantato insieme, quindi bello. Insomma, è stata veramente una bella serata. Gli Evanescence si sono chiaramente confermati una band incredibile. Emily ha una voce che
1: continua a essere pazzesca.
2: È difficile, e ci ha fatto un po' fare a tutti questa operazione nostalgia di cui parlavo, perché credo siamo rientrati tutti nei nostri 13, 14, 15 anni. Sì. Piangendo con quelle canzoni che poi alla fine ci hanno un po' cresciuto.
1: Grazie Titania, buona nottata, seratona, non lo so. Ciao, grazie.
2: A te, ciao.
1: A domani, good night.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.